0: accisa sulla 1. Allora, io sento anche in televisione che dicono. La gente dice che la politica deve intervenire, ma se la politica interviene, signori, il problema qui sono chiaramente, bisogna dirlo, va bene, sono i signori magistrati, perché se ieri l'ultima notizia, hanno pestato un poliziotto e lo hanno arrestato e rilasciato dopo 2 ore, voi capite bene che quel signore che ha pestato il poliziotto, che cosa secondo voi ha capito? Ha capito che oggi può tornare a picchiare un'altra volta il poliziotto tranquillamente, anzi andare oltre. Allora, voglio dire, a questi livelli, se permettete, come si fa ad andare avanti? Vabbè, noi invece siamo costretti ad andare avanti con Primissima, diamoci una botta di energia. Qui bisogna che si lavori insieme, la politica ma anche i magistrati, perché è loro che alla fin fine poi decidono. Ha voglia fare leggi, se poi dall'altra parte dicono che il soggetto è svantaggiato, che ha chiesto scusa, che si è pentito, eccetera eccetera, quindi viene scarcerato, è una partita persa. Sentiamo. Le cose buone della vita esistono, e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore, fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tu alla scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4, 60 anni di bontà. La pizza è pronta, il gusto lo scegli tu, Pizzeria Mario, e voi. E non ci pensiamo più, dunque, grazie a tutti per gli auguri Radio Mica International. 9 luglio 2027, signore e signori, Radio Mica compie 50 anni di attività, mamma mia. Dunque, andiamo con le canzoni del momento Divent, canzoni super da ascoltare su Radio Mica. Chalet, la sirenetta da Riccardo, Tortore Toledo, noi siamo sempre aperti, ristorante e pizzeria sul mare. Pizzeria con impasto integrale. E ancora andiamo avanti, stazione servizio IP, ci arriviamo dopo, adesso subito invece la notte fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Mica International. Su Radio Mica arriva la novità musicale del momento tutti i giorni, chiaramente, e ancora Gardelido è sempre aperto per tutto il mese di settembre. Tortore Toledo, lungomare Sirena, ristorante e pizzeria diretta con terrazza sul mare. Tra poco la massima del giorno, prima ancora arriva il nero di seppia che vi ricorda i favosi, vi ricorda i favolosi Crudi. Vai. Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Subito allora con la massima del giorno, siete sempre in diretta su Radio Mica International con Marco Marco. La massima è questa: fai il possibile per rendere la vita piacevole agli altri, a loro volta essi cercheranno di renderti il favore. Beh, insomma, sarebbe molto molto bello tutto questo, poi in realtà

0: in arrivo ci siamo, prego. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gare del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gare del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gare del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoleto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, bene, il meteo del giorno, ci siamo. Dunque, allora, sui torali sereni poco nuvolosi, sulle subappenniniche arriva la prima pioggia, ma da mercoledì giovedì che arriveranno le piogge anche dalle nostre parti, e mi sembra anche giusto, l'abbiamo aspettato da tanto tanto tempo. Zero termico intorno ai 4300 metri, mare quasi calmo, venti deboli le temperature. L'Aquila più 18 più 31, Sulmona più 19 più 31, Pescara più 20 più 30, Chieti più 20 più 30, Teramo più 23 più 30, Giulianova più 16 più 26, Roccaraso più 19 più 32, Martinsicuro più 21 più 31, San Benedetto del Tronto più 20 più 30. Siamo arrivati all'8 di settembre, quindi siamo arrivati esattamente al giorno numero 251 dell'anno 2026. Alla fine ne mancano esattamente 115. Bene, il sole è sorto esattamente alle 6.34, tramonterà questa sera alle 19.15. Questo è quanto, signori. Bene, è arrivato il momento del notiziario. Due cose, due molto importanti, e subito tutte le notizie che abbiamo in questo super martedì 8 di settembre. Vai!
0: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

tutti. I tedeschi sono stanchi di ideologia e Walker Green Deal, Procaccini non sono neonazisti, barra diritta sui migranti. E anche questo è un altro problema, sui migranti che vengono in Italia, spaccano tutto, fanno quello che vogliono, vengono presi e poi rilasciati subito. È una vergogna, è una vergogna. Perché poi gli altri imparano che qui in Italia si può fare di tutto, devi stare zitto, tu italiano, altrimenti ti pestiamo. Questa è la verità, ragazzi, questa è la verità. Salvini prepara la virata a destra, la sfida al fronte dei nordisti. Sicurezza, legittima difesa, lotta all'immigrazione, regolare le parole d'ordine per inseguire EFD. Anche Salvini si butta sulla pista tedesca di EFD. E ancora, anche per riprendersi i voti da Vannacci, perché Vannacci si è arrivato al 9%, vuol dire che la Lega è al 4% attualmente. Quindi i negoziati per l'Ucraina, Mosca piccoli passi in avanti per le minacce a Oslo. L'inviato americano Witthoff ottimista dopo i colloqui per la pace, compiuti progressi sostanziali. Il Cremlino contro la Norvegia ospita missili americani, adotteremo ulteriori misure. La Russia potrebbe riattivare gli incontri dopo le elezioni del Duma dal 18 al 20 settembre. Onore di Stato per Mladic e migliaia al suo funerale. Riarmo italiano, ostaggio dalla Cina, il piano di difesa per le terre rare, il documento del governo, servono 300 tonnellate di magneti l'anno, garanzie di SACE per le importazioni. E ancora, Renzi Conte uniti ma divisi, dove c'è uno l'altro non si vede. I due leader non appaiono quasi mai in pubblico insieme. L'ultimo episodio a Cernobbio, le origini del passato, nel Movimento 5 Stelle il timore che l'elettorato non digerisca l'ex premier. Emma Bonino ricoverata in ospedale, medici vigile e lucida. Emma Bonino si trova attualmente al pronto soccorso dell'ospedale Santo Spirito di Roma. Sono in corso gli accertamenti e una valutazione dei parametri a seguito di un peggioramento della funzionalità respiratoria. E ancora, andiamo ancora avanti, vediamo un'altra notizia. Ranucci, la vittoria ai giudici, da lui cercava il riscatto e prova a spostare l'indagine. L'udienza di riesame, l'ex editore chiede domiciliari in Basilicata, lontana dalla mia rete, sulla bomba. Avevo dato carta bianca a Tavares, gli avvocati, trasferire gli atti a Napoli. Sigfrido, indagato per diffamazione, per aver insinuato in un servizio di report che un deputato Fratelli d'Italia fosse il mandante del raid. E ancora, Clans Montanai, genitore delle vittime, il ruolo del comune, vogliamo solo la verità. La famiglia Costanzo ha venduto la casa in Svizzera, abbiamo accettato la prima offerta anche se era al ribasso, ma non vogliamo essere più da quelle parti. Lorena, gettata dal viadotto, che era ancora in vita. Secondo l'autopsia, la 45enne è uccisa dall'ex compagno sulla 1, è morta a causa della caduta da più di 40 metri. L'uomo l'avrebbe prima stordita. Sequestrato il box dell'agguato, trovate tracce di sangue al vaglio, 4 telefoni per stabilire eventuale premeditazione. Sì, ma ormai è troppo tardi. Anche su queste cose, chi fa lo stalker? Bisogna che ci sia una legge che lo stalker, ma una legge è inattaccabile. Chi fa lo stalker ed è provato che fa lo stalker va in galera, c'è niente da fare, rimane lì. Garlasco, una consulenza per la revisione del processo contro Stasi, il team di esperti genetici preparano una rilettura delle intercettazioni delle impronte dell'assassino. Ricordiamo che attualmente ancora è in carcere Alberto Stasi, anche se di giorno esce che va al lavoro, e anche la sera rimane fuori dal carcere, però diciamo che è in libertà vigilata, può andare a lavoro. E ancora, dunque, fuoco al pub dei Bianchi nell'anniversario dell'omicidio di Willy, incendio nel ristorante del fratello maggiore, estraneo al delitto, caccia un incappucciato, l'avvertimento a 6 anni esatti alla morte del giovane cuoco massacrato di botte a Colleferro. Ed ecco che arriva la ritorsione di qualcuno, chiaramente, che ha pensato bene di dar fuoco al pub dei Bianchi. Indagano i carabinieri, poco ore prima si erano svolte le cerimonie in ricordo del 21enne. Stretta sul fentanyl, droga, pronto il decreto, più controlli sulla custodia negli ospedali. La misura è decisa dopo il maxi furto di 80 fiale all'israelitico di Roma, presto la bozza in consiglio dei ministri. Insomma, bisognerà tenere questo tipo di droga, il fentanyl, che serve anche però in medicina, tenerlo al sicuro. Veniamo adesso a Teramo. Dunque, si comincia a sperare, cultura e investimenti, a notte serpenti a Teramo, apriamo un tavolo di confronto. Il successo del concerto, i numeri record della RAI, la risposta della città e radici di Melozzi, l'assessora di Padova, si potrebbe fare al parco o allo stadio, ma occorre lavorare da subito. Il capoluogo ha ospitato le prove, la messa in onda in piazza sul maxi schermo ha riempito Piazza Marte.

libertà. Questo fa pensare per l'appunto, insomma, che portare la notte serpenti a Teramo, però o allo stadio bisogna andare, o comunque forse ancora meglio dalle parti appunto dalle parti del fiume, al parco fluviale, insomma, sarebbe lì la location migliore. Autostazione Tua, finalmente lavori finiti dopo 4 anni, si riapre, si inaugura domani mercoledì l'edificio di Piazzale San Francesco, che ospita sala d'aspetto, bar, servizi igienici. I lavori sono finiti, finalmente Teramo ha la sua autostazione con tanto di bar. Oh, ci voleva. E ancora santuario in comune, pensa alla rimozione dei 600 parcheggi blu, anzi dei 60 parcheggi blu. Con nuovo asfalto si studiano soluzioni per la piazza, nodo la convenzione con la società che gestisce gli stalli. Però se rimuovono i 60 parcheggi blu, chi deve andare o in tribunale oppure all'agenzia delle entrate? Dove lascia la macchina? Deve andare a piedi, così. Ladri a scuola, la Savini, mangiano, rubano snack e merendine. Entrano a scuola per mangiare merendine e biscotti, quanto avvenuto lo scorso weekend nel presso Savini San Giuseppe San Giorgio di Piazza Aldo Moro a Teramo. Ignoti hanno fatto irruzione all'interno della scuola. Polizia locale, via il concorso da comandante, il posto dirigente riservato ai candidati con laurea e esperienza nella pubblica amministrazione. Case di riposo, nodo sulla gestione, mancano ancora i documenti, Cursane è pronto a subentrare la guida, ma è in attesa gli atti richiesti alla struttura di Nareto. Matteucci dell'UGL, la cooperativa è disponibile al dialogo, bravo del UIL, potrebbe esserci un rinvio. E ancora percorsi naturalistici, sparvieri, aree picnic, rilancio della riserva Castelcerreto di Penna Sant'Andrea. L'oasi verde si estende su 143 ettari e l'amministrazione sta portando avanti investimenti per migliorare fruibilità e promozione. Nel comune di Castelli pronti alla ricostruzione per la chiesa di San Donato. E ancora palazzini inagibili a Mosciano Sant'Angelo, sono sfollati al 2017, ci dicono cosa dobbiamo fare. Prima il dissesto idrologico, poi il sisma, edificio di via Pescara nel limbo della ricostruzione. L'appello degli inquilini alle istituzioni: basta rimpalli di competenze, se una strada certa lì abbiamo le nostre case, vorremmo tornare a casa. I detenuti curano gli spazi pubblici, comuni di Atri e carcere Castrogno avvia il progetto di reinserimento, si chiama Ricomincio da Atri, il progetto strumentale presentato ieri in comune, dove il sindaco per Giorgio Ferretti e la direttrice del carcere di Teramo Lucia Avvantaggiato hanno firmato il protocollo per l'inserimento sociale e lavorativo delle persone detenute. Successo per la festa di San Gabriele a Montorio, in tanti hanno preso parte ai riti religiosi e iniziative per le famiglie. Piccioni uccisi e simboli esoterici a Nereto, si indaga su presunte messe nere. Il primo cittadino presenta un esposto alla polizia locale dopo il sopralluogo alla Fontana Vecchia. Ho trovato carcasse di animali e oggetti, ho chiesto di acquisire le immagini delle telecamere. Affitti estivi in calo, richieste di case, gli operatori del settore immobiliare, un mercato che tira sempre di meno e che rischia di sparire. Questa è una brutta notizia, vuol dire, allora dove vanno questi signori che vanno al mare? Vanno e vengono. Buraglione, si allarga la crepa ma niente fondi per intervenire, il parcheggio sottostante da tempo è stato interdetto alla sosta, tempi lunghi per intervento, il muro di contenimento risonato al 2023, per il momento il comune non ha risorse disponibili. Parliamo del santuario dello splendore. A Santa Filomena di Mosciano proteste per la strada ancora chiusa. Coranesco, una mozione in consiglio comunale, il cittadino governante per garantire sicurezza ai pedoni, servono dissuasori e una rotatoria. Targa alla memoria del grande Sandro Garantini è stata riconsegnata nell'ambito del Festival della Pittura a Teramo estemporanea, un riconoscimento alla memoria di Sandro Garantini dedicato alla sua cultura, al profondo legame col territorio e alla capacità di raccontarne la storia con sensibilità, rigore e intelligenza. Era davvero un grande narratore. Palestra, oltre a tutto il resto, insomma, è una persona magnifica. Palestra è chiusa e piena di muffa, i lavori slittano l'anno prossimo. A Roseto ha approvato il progetto esecutivo dell'opera, ma la struttura della scuola e dell'infanzia non è fruibile. L'amministrazione ha realizzato i primi interventi di manutenzione dopo le proteste di genitori e atleti. Pali della luce a Roseto rovinati, la Menovat li sostituisce. Dunque all'urbanistica di Roseto cambia il dirigente, ma la testa lascia l'incarico, ma resta in comune, ne sarà uno assunto, uno a scavalco. E ancora veniamo adesso a un'altra notizia. Dunque in 300 per evento sotto le stelle del Borsacchio, la serata nella riserva.
A Pineto, Pineta Caduce, più sicurezza, il comune fa scattare il piano, l'amministrazione risponde ai due comitati cittadini, la pista ciclabile non sarà allargata, l'assessora Martella, l'intervento riguarda esclusivamente la fruibilità di tutta l'area verde. E ancora, via controlli nei giardini delle scuole, parte l'attività di monitoraggio dal 21, refezione per gli alunni della primaria, dal 28 per quelli dell'infanzia. A Fontanelle di Atri, la materna resta nell'ex primaria, ad Atri l'amministrazione comunale risponde ai genitori, interventi per sistemare l'area esterna. E parliamo della tragedia in Svizzera di Maria Spinelli, uccisa a Rav, via da oggi a Rev, scusate, gli interrogatori dei 17 testimoni. Il quarantenne svizzero è stato l'unico sospettato per la sparatoria a Laura Eurer, costata la vita alla ventenne abruzzese. Gli avvocati abruzzesi nominano due legali elvetici per seguire le fasi delle indagini preliminari. Veniamo adesso per chiudere allo sport e cominciamo subito. Questo è un campionato, signori, che mi sta piacendo davvero. Guardate la Roma contro l'Atalanta e guardate questa Lazio, perdeva l'ottantesimo per 1-0 con l'Udinese, e che succede? Che la Lazio alla fine ha fatto festa, eh? Va bene, pareggiato al 30° con Frattesi e poi a un minuto al termine, al 90° Gudmundsson ha dato la vittoria a questa Lazio che adesso vola in testa insieme a Roma, Inter e Lazio, eh? Nessuno lo poteva immaginare, eh? Ma è così. Battuta l'Udinese in gol ancora Frattesi e Gudmundsson, vince il Cagliari 1-0 su un Lecce spento, eh? Caro Di Francesco, ti sei preso una bella gatta a pelare, perché quei signori non giocano, non hanno voglia di giocare. Ho visto un Lecce fermo. Dunque, Fiorentina, ufficiale ritorno di Vanoli dopo l'esonero del pescarese Grosso, torna Vanoli, adesso è anche ufficiale. Paolo Vanoli torna a guidare la Fiorentina dopo averlo fatto nella passata stagione. Al mister va un grande ringraziamento per aver accettato subito di tornare alla guida della squadra tecnica. E ancora, vediamo adesso a un'altra notizia. Chimi festeggia il giorno dopo sul kart, il pilota bolognese gode relax in pista, guidare la cosa che gli piace di più. Basket mondiale, Italia fonda è un dominio cinese, perdiamo la partita per 71-51. E veniamo alla Coppa dei Campioni, ci siamo subito. Real Madrid Inter oggi alle 21, che partita! Real Madrid Inter domani alle 21 giocherà il Napoli con l'Arsenal, e giovedì la Roma col Fenerbahce, il Como con l'Ipsia. Mamma mia, che partite! Va bene, insomma, torna la Coppa dei Campioni, la prima giornata stasera subito, Real Madrid Inter, una gara specialissima. E allora andiamo ancora avanti, andiamo con il Pescara. Sebastiano dice: questo Pescara è veramente forte, arriveranno belle gioie. In effetti, devo dire la verità, guardando un pezzo della partita del Pescara, che insomma non è da buttare questa. E poi c'è questo Parigi, che lasciatelo ancora crescere un paio di settimane, vedrete che cosa diventa. Diventerà devastante per le formazioni avversarie. E del resto il Pescara a quota 4, a 3 punti alla Reggiana. Capite che di questi tempi, insomma, essere primi in classifica a 7 punti, oppure secondi, si fa per dire, terzi a 4 punti, capite bene che chiaramente non è un problema. Il Pineto ancora a caccia della prima vittoria, sabato al Mariani Pavone, attesa la Sammetese, che è un'altra squadra in bilico, nel senso che non dà risposte. Modulo nuovo, sogni e gol dopo l'esordio in campionato, il Teroa va già di corsa, Carpani sale in cattedra, migliorava i dettagli, ora il derby col Notaresco. Buone risposte sul campo dal 4-2-3-1 lanciato da Pomante, che sfatta il tabù della vittoria alla prima giornata. Notaresco pensa già a sabato contro il Teramo, è fatta per Merlini, che arriva rosso blu del Notaresco. Notaresco che ha perso in casa con l'Ancona, forse non meritava di perdere, però è così, il calcio a volte è anche crudele. Sant'Egidiese, avvio scoppiettante, Oddi potrà dire tanto. Il Bretiano, il blitz contro il Montecchio, preparano la sfida con la Recanatese. L'ex terzino in Serie A, i giallorossi giocano con entusiasmo, i tifosi sono super. Il Teramo
resta super favorito per la vittoria del campionato. Occhio anche all'Aquila, Chiana Rosa di alto livello, mentre Lanciano e Giulianova possono essere le vere sorprese. Dunque, per Giulianova parla D'Ercole, direttore sportivo, che dice testa bassa e lavorare. Il direttore sportivo parla dell'esordio amaro con Fossombrone: ognuno si assuma le sue responsabilità. Dunque, domenica prossima, seconda giornata tra sabato e domenica, anzi giocheranno tutte di sabato, scusate, avremo Ancona Montecchio, Atletico Ascoli Maceratese, Termoli Angelana, Fossombrone L'Aquila, Lanciano Triestina, Pietralunghese Foligno, Sant'Egidiese Recanatese, Teramo Notaresco, Vigor Senigallia e Giulianova. Giocheranno, ci saranno 1, 2, 3 partite, anzi 4 partite si giocheranno di domenica. Beh, insomma, torna il campionato spezzatino. Vagnoni, rientrato il caso, il Chieti prende due punte, il tecnico si chiarisce con la società dopo lo sfogo. Giammarioli ha chiesto scusa ma verrà multato. Domenica c'è Francavilla, si va verso lo stop per i tifosi teatini. Però secondo me ha sbagliato Vagnoni, uno del suo calibro, che dove è andato ha fatto sempre fin troppo bene, va bene, che accetta di andare in una piazza che è distrutta, che bisogna ricostruire da capo, cioè un lavoraccio. Quindi voglio dire, voleva fare l'eroe e adesso ha avuto la bicicletta a pedala. Insomma, io non l'avrei mai accettato, perché è una società che deve ancora ricostituirsi, non ci sono ancora certezze, eccetera eccetera. Come si fa a giocare in queste condizioni? Va bene, dunque, a programmare soprattutto. Va bene, ci sentiamo tra qualche istante con gli appunti di Radio Mica. Stop col notiziario, vai!

0: Premio della pittura edizione numero 17 dal 15 luglio al 15 settembre 2026. GT Gente e Talento per pittura a tema libero su Radio Mica Internazionale. Inviateci una foto del vostro quadro con nome, cognome e numero di telefono tramite WhatsApp al 335-6564-507. GT Gente di Talento per pittura edizione numero 17 anno 2026. Il gran premio della pittura e tu sarai il protagonista. Informati su Radio Mica al telefono 335-6564-507. GT Gente di Talento, gran premio della pittura.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo avanti allora signori con gli appunti Radio Mica International. Su Radio Mica vanno dunque in questo momento Divent, l'evento musicale. Domenica prossima arriva il Tormentone, nel corso della trasmissione Radio Domenica Show, prima puntata, Tormentone estate 2026. Abbiamo fatto Poker, i nostri angolini musicali che non hanno uguali, Disco Dance, la settimana più la canzone più della settimana, Ossigeno Puro, la parte orchestrale, Disco Novità, insomma, davvero vi trattiamo alla grande, di Sante Mobili Arredi, Via Nazionale 5 San Nicola Tordino. Se non hai visto di Sante Mobili, non hai visto tutto. Top Clean, problemi di pulizia, ma noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 3412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna domenica 13 settembre, prima puntata, benissimo, dunque allora c'è molta attesa, anche noi siamo in attesa, vabbè, allora notizie riservate, vai!
0: Tieni a mente Casa Delfico e ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene così, dunque le notizie riservate a Arlecchino da Sante, Residenza Tortorella, Tortoletto Alto, al telefono 347 37 64 271, solo a base di pesce. Ancora stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Nova Lido, un mondo risparmio, servizio e qualità, con un bar sempre aperto alla grande, da lunedì al sabato, perfetto, è pieno di benzina, gasolio e gasauto, ci mancherebbe altro, e lavaggio auto. Bene, dunque siamo arrivati alla raccolta porta a porta. Oggi è martedì 8, stasera va il secco, sì, il secco questa sera, va bene. Dunque non sbagliatevi, tra poco signori l'angolo della fortuna con la scuola musicale maestro Umberto De Battisti. Sentiamo un po', prego.
0: Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
1: Ok, bene, dunque ci siamo arrivati alla fortuna, concorso numero 143. Stasera il 6 vale circa 220 milioni e 500 mila euro, mamma mia, pazzesco. Dunque allora attenzione, veniamo adesso al gioco dell'otto, ruote scelte Milano e Napoli, numeri consigliati 9, 11, 16 abbinati al 27, 28, ripeto 9, 11, 16 abbinati al 27, 28 su Milano e Napoli. Su Roma e Torino 89, 1, 6 abbinati al 73, 74, ripeto 89, 1, 6 abbinati al 73, 74 su Roma e Torino, buona fortuna, buone vincite, eccetera, eccetera. Signori, ci siamo, è il momento delle farmacie di turno con sosta gustosa, sentiamo un po', vai pure, prego, vai.
0: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene, bene. Dunque siamo arrivati al momento delle farmacie di turno, Teramo città, farmacia del Corso, Corso San Giorgio, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina alle 9. A Mocione Bellante Morelli, ad Atria Picella, Pinedo Silvi Sant'Antonio, Silvi, a Genova, San Giuseppe Via Nazionale per Teramo, Valvidrata Adriatica, Alba Adriatica, di Matteo Sant'Egidio, a Roseto Candelori sulla Via Nazionale, a Darsita Pomiglio, a Castellisola Gran Sasso Cerchiara, a Montorio farmacia della Piazza, a Campi Marozzi sulla Laga di Felice Torricella Sicura, a Teramo città, farmacia del Corso, Corso San Giorgio, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, mercoledì ore 9. Chiudiamo con le super classifiche del giorno e il Caffè 900 in galleria, vai.
0: 900, diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panineria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 Teramo, regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria. 900, via D'Annunzio 121 Teramo, momenti irripetibili.
1: Ok, bene, bene, bene. Dunque il 9 luglio 2027 Radio Amica farà 50. E la gallina canta, eh. Dunque vediamo, vediamo subito alle super classifiche. Oggi parliamo di in quale città c'è una richiesta di mutuo più alta, eh? Al primo posto Milano davanti a Firenze. Al terzo posto Roma, al quarto Bologna, al quinto posto Napoli, al sesto Cagliari, al settimo Venezia, all'ottavo Torino. Mutui naturalmente per l'acquisto di case. Milano, Firenze, Roma, Bologna e Napoli sono le prime città in Italia. Va bene, dunque domani tocca invece al cinema, toccherà subito al cinema i film che hanno incassato di più in questo fine settimana. Adesso invece tocca all'oroscopo, il programma in televisione e le comunicazioni di servizio. Signori, attenzione, perché stasera abbiamo la super appuntamento con la Coppa dei Campioni. Signori e signori, cosa poteva esserci di meglio? Lo show, lo spettacolo Real Madrid Inter, e vai.
2: Dei tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande. Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene, dunque ci siamo, andiamo subito con l'oroscopo del giorno, martedì 8 settembre 2026, Ariete, della configurazione ti viene incontro sgombrando il terreno davanti a te, degli ostacoli e creando le migliori condizioni. Toro, la giornata è solletica in maniera sottile, invitandoti a portare con più precisione l'attenzione sul corpo e ad ascoltarlo. Gemelli, le relazioni sono non solo favorite ma incrementate da una serie di circostanze che moltiplicano la possibilità di creare nuovi rapporti. Cancro, la giornata è particolarmente positiva per quanto riguarda l'economia. Si creano le condizioni giuste per migliorare la situazione. Leone, la luna come ogni mese è tornata nel tuo segno e si congiunge con Giove, illuminando e mettendo in valore l'atteggiamento positivo che la sua presenza incoraggia. Vergine, sono gli ultimissimi giorni in cui Mercurio che ti governa nel tuo segno, approfittane per cercare quelle piccole azioni concrete che garantiscono le migliori forme fisiche. Bilancia, gli obiettivi che ti proponi raggiungere il lavoro richiedono un grande impegno, evita di prenderli di petto e cerca invece di avvalerti quello che già conosci. Scorpione, le circostanze con cui ti trovi alle prese nel lavoro si rivelano particolarmente fortunate e favorevoli e potrebbero consentirti di fare dei passi in avanti. Sagittario, i tuoi orizzonti diventano rosei, le prospettive che determinano le tue scelte in questo momento appaiono sotto una luce molto favorevole che ti incoraggia. Capricorno, la configurazione ti invita a investire la tua energia senza misurarne la reale disponibilità. Sei in un momento in cui senti la necessità di spenderti. Acquario, che tu lo voglia o no, la giornata è all'insegna delle relazioni. L'amore fa evaporare eventuali diffidenze e ritrosie da parte tua, e il desiderio di condividere giornata col partner diventa più importante di tutto il resto. Pesci, sei tu stesso l'artefice del clima conviviale nel quale desideri muoverti, favorendo la condivisione dei compiti, la suddivisione delle responsabilità. Perfetto, è tutto per l'oroscopo del giorno. Andiamo ancora avanti, signori, con quel che vedremo in televisione. Dunque, su Rai 1 c'è la legge di Lidia Pont, su Rai 2 la furia di un uomo, sempre in prima serata, alle 21:20, Rai 3 mi manda Rai 3, Rete 4 Verità Nascoste, su Canale 5 Super Karaoke Spettacoli, Italia 1 Colombiana Film, sulla 7 In Onda Speciale, su TV8 Bohemian Rhapsody, film biografico del cantante di Queen, su 39 Joe Pop Racconta. Poi per chi ama il western, canale 22 Iris arriva Cervo Rosso, Non Avrai il Mio Scalpo. Va bene, dunque è tutto davvero, signori, ci lasciamo qui, c'è poi la Coppa dei Campioni che va su Sky e anche su Amazon Prime, almeno una partita. Va bene, perfetto. Allora ci lasciamo qui, anzi ci lasciamo con le comunicazioni di servizio. Dunque buon divertimento negli spettacoli serali, ce n'è per tutti chiaramente. Radio Domenica Show torna domenica 13 settembre, ormai ci siamo. Di Parola De Menti, grandi marchi, consigli architetto e mobili, una scelta importante per la tua casa. L'avvenimento firmato Di Parola De Menti a Bellante, Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, con lo shop online, indirizzo di parolotrade.it. La musica sulla Jamaica International, dunque abbiamo Divent, l'evento musicale. E ancora, signori, ci siamo con la raccolta Porta a Porta. Oggi è martedì 8, stasera va il secco, il rur, il secco, mi raccomando. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascere un fiore. Campagna Spagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Perfetto, chiudiamo con la web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it, fai play, ci sei, ok? Bene, allora signore e signori, ci siamo anche noi, buona giornata a tutti, ci sentiamo nelle prossime edizioni e più tardi, grazie per il vostro cortese ascolto, a tutti chiaramente buona giornata, grazie, buon divertimento con Radio Amica.

0: Radio Amica International, tanta voglia di cantare.
1: I tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande, ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale. Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it. 335-6564-507. Sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: primissima tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica International, buona giornata a tutti da parte di Marco, siamo arrivati a martedì 8 settembre 2026, natività della Beata Vergine Maria, il segno più del giorno, il segno dei pesci, parleremo più tardi di queste notizie. Voto in Germania, shock dell'Europa, Merz dice io vado avanti, proteste in piazza, Russia agisce, CDU umiliata, il cancelliere dopo le sfradi, FD sconfitta devastante, la tempesta perfetta sopra Berlino, Mosca piccoli passi in avanti ma poi minaccia la Norvegia, anche gli USA ottimisti dopo colloqui su Kiev, report su riarmo, il documento del governo, il piano di difesa per le terre rare, fuoco al pub dei Bianchi nell'anniversario domicilio di Willy, ristorante fratello maggiore ad Arte è stato dato al fuoco. Lazio infinita, perdeva a 10 minuti dal termine 1-0, è riuscita a rimontare con Frattesi e Gudmundsson e la partita è tornata sui binari giusti, vince la Lazio in trasferta Udine e non era una cosa facile. Vabbè, Francavilla al mare, insulti razzisti, omofobi, picchiato un cuoco da 20 persone, Lorena gettata viva dal viadotto, primi esiti dell'autopsia sulla donna uccisa sulla 1. Allora, io sento anche in televisione che dicono la gente dice che la politica deve intervenire, ma se la politica interviene, signori, il problema qui sono chiaramente, e bisogna dirlo, va bene, sono i signori magistrati, perché se ieri l'ultima notizia hanno pestato un poliziotto e lo hanno arrestato e rilasciato dopo 2 ore, voi capite bene che quel signore che ha pestato il poliziotto, che cosa secondo voi ha capito? Ha capito che oggi può tornare a picchiare un'altra volta il poliziotto tranquillamente, anzi andare oltre. Allora voglio dire, a questi livelli, se permettete, come si fa ad andare avanti? Vabbè, noi invece siamo costretti ad andare avanti con primissima, diamoci una botta di energia, qui bisogna che si lavori insieme la politica ma anche i magistrati, perché è loro che alla fine poi decidono, ha voglia fare leggi, se poi dall'altra parte dicono che il soggetto è svantaggiato, che ha chiesto scusa, che si è pentito eccetera eccetera, quindi viene scarcerato, è una partita persa. Sentiamo. Le cose buone della vita esistono e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore, fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tu alla scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4, 60 anni di bontà. La pizza è pronta, il gusto lo scegli tu, Pizzeria Mario e voi! E non ci pensiamo più, dunque grazie a tutti per gli auguri Radio Amica International. 9 luglio 2027, signore e signori, Radio Amica compie 50 anni di attività, mamma mia. Dunque andiamo con le canzoni del momento Divent, canzoni super da ascoltare su Radio Amica. Chalet, la sirenetta da Riccardo, Tortore Toledo, noi siamo sempre aperti, ristorante e pizzeria sul mare. Pizzeria con impasto integrale. E ancora andiamo avanti, stazione servizio IP, ci arriviamo dopo, adesso subito invece la notte fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Su Radio Amica arriva la novità musicale del momento tutti i giorni chiaramente, e ancora Gardelido è sempre aperto per tutto il mese di settembre, Tortore Toledo, Lungomare Sirena, ristorante e pizzeria direttamente con terrazza sul mare. Tra poco la massima del giorno, prima ancora arriva il Nero di Seppia che vi ricorda i favolosi Crudi. Vai. questa sera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno, la qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
0: Andiamo subito allora con la massima del giorno. Siete sempre in diretta su Radio Amica Internazionale con Marco Marco. La massima è questa: fai il possibile per rendere la vita piacevole agli altri, a loro volta essi cercheranno di renderti il favore. Beh, insomma, sarebbe molto molto bello tutto questo. Poi in realtà poi le cose vanno in modo molto molto diverso. Vabbè, dunque andiamo avanti con la scuola musicale Maestro Umberto De Battisti, sono accademico 2026-2027. Dunque anno accademico, dicevamo, 2026-2027, per chi vuole imparare a suonare e cantare, chiama al 346 04 009 72. Su Radio Amica tutti i giorni arriva Ossigeno Nuovo Puro, la parte orchestrale qui a Radio Amica. È stata un'estate, e ancora non finisce, bella, divertente, avventurosa, rilassante, solare e ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, insomma un'estate italiana, un'estate con Radio Amica Internazionale. Scusate se poco, notizie importanti, ci siamo, pronti via.
1: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean. E se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
0: Dunque signori, ci siamo, ricordo domenica 13 nel corso del Radio Domenica Show avremo il super tormentone dell'estate 2026, tradotto significa la canzone regina dell'estate 2026 di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 a San Nicolò Tordino, un'esposizione di mobili davvero molto importante. Tranquilli, ci pensa Di Sante. Nero di Seppia vi ricorda i crudi, i famosi crudi di pesce. Siamo in via Trieste 159 a Giulia Novalido, ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. Per prenotazioni 348 53 88 978. La canzone più della settimana, oltre la settimana, Pettinari. Per prenotazioni 348 53 88 978. La

0: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, bene, il meteo del giorno, ci siamo. Dunque, allora, sui torali sereno, poco nuvolosi, sulle subappenniniche arriva la prima pioggia, ma da mercoledì giovedì che arriveranno le piogge anche dalle nostre parti, e mi sembra anche giusto, l'abbiamo aspettato da tanto tanto tempo. Zero termico intorno ai 4300 metri, mare quasi calmo, venti deboli, le temperature. L'Aquila più 18 più 31, Sulmona più 19 più 31, Pescara più 20 più 30, Chieti più 20 più 30, Teramo più 23 più 30, Giulianova più 16 più 26, Roccaraso più 19 più 32, Martinsicuro più 21 più 31, San Benedetto del Tronto più 20 più 30. Siamo arrivati all'8 di settembre, quindi siamo arrivati esattamente al giorno numero 251 dell'anno 2026. Alla fine ne mancano esattamente 115. Bene, il sole è sorto esattamente alle 6:34, tramonterà questa sera alle 19:15. Questo è quanto, signori. Bene, è arrivato il momento del notiziario. Due cose, due molto importanti, e subito tutte le notizie che abbiamo in questo super martedì 8 di settembre. Vai.
0: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

Ok, bene così, dunque allora ci siamo subito col notiziario del giorno di oggi, martedì 8 settembre 2026, natività della Beata Vergine Maria, il segno PV del giorno, il segno dei pesci. Andiamo con le notizie, certo la notizia più importante è sicuramente l'FD, il partito di estrema destra tedesco che vince, addirittura stravince col 44% dei voti. Merz ammette la disfatta, scioccato ma non mollo, Mosca gioisce, è un'umiliazione. Il cancelliere sono sconfitta in Sassonia-Anhalt, scuote il partito nelle fondamenta, Wedel lo attacca, è un peso per la Germania. Il leader regionale dell'ultradestra Sigmund avvia il dialogo con i partiti per cercare di formare un nuovo governo regionale. La valanga spaventa l'Europa, ma dall'Unione Europea nessuna autocritica. Bruxelles cerca di mascherare la preoccupazione per il successo dell'FD in Germania, ma il timore è che quel voto regionale possa a destabilizzare il paese in vista delle prossime elezioni nel continente. Conte, ultradestra e arsenali pieni, il PD e quella rabbia da capire. Approccio diverso ma un'unica inquietudine, Calenda, un altro pezzetto di Occidente che cade. Ma tutto questo avviene, sapete perché? Perché la gente ormai comincia a essere stanca per il lavoro che manca, ma soprattutto per la certezza della pena che non c'è, per la giustizia che non funziona. Capite bene? Sono vari componenti nella società.

nella nostra società, chiaramente, e che va chiaramente deve lavorare bene, altrimenti poi la gente si ribella, e potrebbe accadere anche in Italia se il Vannacci ha quasi l'8%, 9% dei voti in questo momento. Capite bene che anche in Italia c'è un altro pericolo, e allora bisogna lavorare. Borse fredde sulle spalle dell'ultradestra, il petrolio corre vicino ai $100, Francoforte peggior indice d'Europa, chiuso in rosso, salgono Piazza Affari e Parigi blinda al 3,38%. Volkswagen conversione in difesa, lo stabilimento Volkswagen di Honersbruck nella Germania occidentale sarà convertito in un centro d'eccellenza per la sicurezza e la difesa, la produzione di auto cesserà nel 2027. E ancora, diventa appunto questo stabilimento Volkswagen, uno dei tanti, diventerà polo d'eccellenza per la difesa tedesca. Meloni e il voto in Germania, reazione ai governi ammucchiata. Le valutazioni della Premier dopo il boom di FD in Sassonia hanno alti timori per la tenuta di Merz, preservare Schengen solo se si difendono i confini esterni europei. Il rapporto del centro studi di via della Scrofa, i cittadini sono stufi delle trame di palazzo e vale per tutti. I tedeschi sono stanchi di ideologia e woke Green Deal, Procaccini non sono neonazisti, barra diritta sui migranti, e anche questo è un altro problema, sui migranti che vengono in Italia, spaccano tutto, fanno quello che vogliono, vengono presi e poi rilasciati subito, è una vergogna, perché poi gli altri imparano che qui in Italia si può fare di tutto, devi stare zitto tu italiano, altrimenti ti pestiamo, questa è la verità ragazzi, questa è la verità. Salvini prepara data a destra la sfida al fronte dei nordisti. Sicurezza, legittima difesa e lotta all'immigrazione, regolare le parole d'ordine per inseguire EFD. Anche Salvini si butta sulla pista tedesca di EFD. E ancora, anche per riprendersi i voti da Vannacci, perché Vannacci si è arrivato al 9%, vuol dire che la Lega è al 4% attualmente. Quindi i negoziati per l'Ucraina, Mosca piccoli passi in avanti per le minacce a Oslo. L'inviato americano Witthoff ottimista dopo colloqui per la pace, compiuti progressi sostanziali, il Cremlino contro la Norvegia ospita missili americani, adotteremo ulteriori misure. La Russia potrebbe riattivare gli incontri dopo le elezioni del Duma dal 18 al 20 settembre. Onore di Stato per Mladic e migliaia al suo funerale. Riarmo italiano, ostaggio dalla Cina, il piano di difesa per le terre rare, il documento del governo, servono 300 tonnellate di magneti l'anno, garanzie di SACE per le importazioni. E ancora, Renzi, Conte uniti ma divisi, dove c'è uno l'altro non si vede. I due leader non appaiono quasi mai in pubblico insieme, l'ultimo episodio a Cernobbio, le origini del passato, nel Movimento 5 Stelle il timore che l'elettorato non digerisca l'ex premier. Emma Bonino ricoverata in ospedale, medici vigile e lucida. Emma Bonino si trova attualmente al pronto soccorso all'ospedale Santo Spirito di Roma, sono in corso gli accertamenti e una valutazione dei parametri a seguito di un peggioramento della funzionalità respiratoria. E ancora, andiamo ancora avanti, vediamo un'altra notizia. Ranucci, la vittoria ai giudici, da lui cercava il riscatto e prova a spostare l'indagine. L'udienza di riesame, l'ex editore chiede i domiciliari in Basilicata, lontana dalla mia rete, sulla bomba. Avevo dato carta bianca a Tavares, gli avvocati, trasferire gli atti a Napoli. Sigfrido, indagato per diffamazione per aver insinuato in un servizio di report che un deputato Fratelli d'Italia fosse il mandante del raid. E ancora, Clans Montanai, genitore delle vittime, il ruolo del comune, vogliamo solo la verità. La famiglia Costanzo ha venduto la casa in Svizzera, abbiamo accettato la prima offerta anche se era al ribasso, ma non vogliamo essere più da quelle parti. Lorena, gettata dal viadotto che era ancora in vita, secondo l'autopsia la 45enne è uccisa dall'ex compagno sulla 1, è morta a causa della caduta da più di 40 metri, l'uomo l'avrebbe prima stordita. Sequestrato il box dell'agguato, trovate tracce di sangue al vaglio, 4 telefoni per stabilire l'eventuale premeditazione. Sì, ma ormai è troppo tardi. Anche su queste cose, chi fa lo stalker? Bisogna che ci sia una legge che lo stalker, ma una legge è inattaccabile.
chi fa lo stalker ed è provato che fa lo stalker va in galera, niente da fare, rimane lì. Garlasco, una consulenza per la revisione del processo contro Stasi. Il team di esperti genetici prepara una rilettura delle intercettazioni delle impronte dell'assassino. Ricordiamo che attualmente è ancora in carcere Alberto Stasi, anche se di giorno esce che va al lavoro, e anche la sera rimane fuori dal carcere, però diciamo che è in libertà vigilata, può andare al lavoro. E ancora dunque, fuoco al pub dei Bianchi nell'anniversario dell'omicidio di Willy, incendio nel ristorante del fratello maggiore estraneo al delitto, caccia un incappucciato, l'avvertimento a 6 anni esatti alla morte del giovane cuoco massacrato di botte a Colleferro. Ed ecco che arriva la ritorsione di qualcuno chiaramente che ha pensato bene di dar fuoco al pub dei Bianchi. Indagano i carabinieri, poco ore prima si erano svolte le cerimonie in ricordo del 21enne. Stretta sul fentanyl, droga, pronto il decreto, più controlli sulla custodia negli ospedali. La misura decisa dopo il maxi furto di 80 fiale all'israelitico di Roma, prestò la bozza in consiglio dei ministri. Insomma, bisognerà tenere questo tipo di droga, il fentanyl, che serve anche però in medicina, tenerlo al sicuro. Veniamo adesso a Teramo. Dunque, si comincia a sperare, cultura e investimenti, a notte serpenti a Teramo, apriamo un tavolo di confronto. Il successo del concerto, i numeri record della RAI, la risposta della città e radici di Melozzi, l'assessora di Padova, si potrebbe fare al parco o allo stadio, ma occorre lavorare da subito. Il capoluogo ha ospitato le prove, la messa in onda in piazza sul maxi schermo ha riempito Piazza Marta Libertà. Questo fa pensare per l'appunto, insomma, che portare la notte serpenti a Teramo, però o allo stadio bisogna andare, o comunque forse ancora meglio dalle parti appunto dalle parti del fiume al parco fluviale, insomma, sarebbe lì la location migliore. Autostazione Tua, finalmente lavori finiti dopo 4 anni, si riapre, si inaugura domani mercoledì l'edificio di Piazzale San Francesco che ospita sala d'aspetto, bar, servizi igienici. I lavori sono finiti, finalmente Teramo ha la sua autostazione con tanto di bar. Oh, ci voleva. E ancora santuario, in comune pensa alla rimozione dei 600 parcheggi blu, anzi dei 60 parcheggi blu. Con nuovo asfalto si studiano soluzioni per la piazza, annodo la convenzione con la società che gestisce gli stalli. Però se rimuovono i 60 parcheggi blu, chi deve andare o in tribunale oppure all'agenzia delle entrate? Dove lascia la macchina? Deve andare a piedi, così. Ladri a scuola, la Savini mangiano, rubano snack e merendine, entrano alla scuola per mangiare merendine e biscotti, quanto è avvenuto lo scorso weekend nel presso Savini San Giuseppe San Giorgio di Piazza Aldo Moro a Teramo. Ignoti hanno fatto irruzione all'interno della scuola. Polizia locale, via il concorso da comandante, il posto dirigente riservato ai candidati con laurea e esperienza nella pubblica amministrazione. Case di riposo, nodo sulla gestione, mancano ancora i documenti, Cursane è pronto a subentrare la guida, ma è in attesa gli atti richiesti alla struttura di Nareto. Matteucci dell'UGL, la cooperativa è disponibile al dialogo, bravo dell'UIL, potrebbe esserci un rinvio. E ancora, percorsi naturalistici, sparvieri, aree picnic, rilancio della riserva, Castelcerreto di Penna Sant'Andrea. L'oasi verde si estende su 143 ettari e l'amministrazione sta portando avanti investimenti per migliorare fruibilità e promozione. Nel comune di Castelli, pronti alla ricostruzione per la chiesa di San Donato. E ancora, palazzini inagibili a Mosciano Sant'Angelo, sono sfollati al 2017, ci dicono cosa dobbiamo fare. Prima il dissesto idrologico, poi il sisma, edificio di via Pescara nel limbo della ricostruzione, l'appello degli inquilini alle istituzioni, basta rimpalli di competenze, se una strada certa, lì abbiamo le nostre case, vorremmo tornare a casa. I detenuti curano gli spazi pubblici, comuni di Atri e carceri Castrogno avvia il progetto di reinserimento, si chiama Ricomincio da Atri, il progetto sperimentale presentato ieri in comune dove il sindaco per Giorgio Ferretti e le direttrici del carcere di Teramo Lucia Avvantaggiato hanno firmato il protocollo per l'inserimento sociale e lavorativo delle persone detenute. Successo per la festa di San Gabriele a Montorio, in tanti hanno preso parte ai riti religiosi e iniziative per le famiglie. Piccioni uccisi e simboli esoterici a Nereto, si indaga su presunte messe nere. Il primo cittadino presenta un esposto alla polizia locale dopo il sopralluogo alla Fontana Vecchia. Ho trovato carcasse di animali e oggetti, ho chiesto di acquisire le immagini delle telecamere. Affitti estivi in calo, richieste di case, gli operatori del settore immobiliare, un mercato che tira sempre di meno e che rischia di
di sparire. Beh, questa è una brutta notizia, vuol dire allora dove vanno questi signori che vanno al mare? Vanno e vengono. Buraglione, si allarga la crepa, ma niente fondi per intervenire. Il parcheggio sottostante da tempo è stato interdetto alla sosta. Tempi lunghi per intervento, il muro di contenimento lesionato al 2023, per il momento comune non ha risorse disponibili. Parliamo del santuario dello splendore. Dunque, a Santa Filomena di Mosciano, proteste per la strada ancora chiusa. Corranesco, una mozione in consiglio comunale, il cittadino governante per garantire sicurezza ai pedoni, servono dissensori e una rotazione. Targa alla memoria del grande Sandro Garantini è stata riconsegnata nell'ambito del Festival della Pittura a Teramo estemporanea, un riconoscimento alla memoria di Sandro Garantini dedicato alla sua cultura, al profondo legame col territorio e alla capacità di raccontarne la storia con sensibilità, rigore e intelligenza. Era davvero un grande narratore. Palestra, oltre a tutto il resto, insomma, è una persona magnifica. Palestra è chiusa e piena di muffa, i lavori slittano l'anno prossimo. A Roseto ha approvato il progetto esecutivo dell'opera, ma la struttura della scuola dell'infanzia non è fruibile. L'amministrazione ha realizzato i primi interventi di manutenzione dopo le proteste di genitori e atleti. Pali della luce a Roseto rovinati, la Menovat li sostituisce. Dunque, all'urbanistica di Roseto cambia il dirigente, ma la testa lascia l'incarico, ma resta in comune, ne sarà uno assunto, uno a scavalco. E ancora, veniamo adesso a un'altra notizia. Dunque, in 300 per evento sotto le stelle del Borsacchio, la serata nella riserva. A Pineto, Pineta Caduce più sicurezza, il comune fa scattare il piano, l'amministrazione risponde ai due comitati cittadini, la pista ciclabile non sarà allargata, l'assessora Martella, l'intervento riguarda esclusivamente la fruibilità di tutta l'area verde. E ancora, via controlli nei giardini delle scuole, parte l'attività di monitoraggio dal 21, refezione per gli alunni della primaria, dal 28 per quelli dell'infanzia. A Fontanelle di Atri, la materna resta nell'ex primaria, Atri, l'amministrazione comunale risponde ai genitori, interventi per sistemare l'area esterna. E parliamo della tragedia in Svizzera di Maria Spinelli, uccisa a Ravla, e via da oggi a Rev, scusate, gli interrogatori dei 17 testimoni. Il quarantenne svizzero resta l'unico sospettato per la sparatoria a Laura Eurer, costata la vita alla ventenne abruzzese. Gli avvocati abruzzesi nominano due legali elvetici per seguire le fasi delle indagini preliminari. Veniamo adesso per chiudere allo sport e cominciamo subito. Questo è un campionato, signori, che mi sta piacendo davvero. Guardate la Roma contro l'Atalanta e guardate questa Lazio, perdeva l'ottantesimo per 1-0 con l'Udinese, e che succede? Che la Lazio alla fine ha fatto festa, va bene, pareggiato al 30° con Frattesi, e poi a un minuto al termine, al 90° Gudmundsson ha dato la vittoria a questa Lazio che adesso vola in testa insieme a Roma, Inter e Lazio. Nessuno lo poteva immaginare, ma è così. Battuta l'Udinese in gol ancora Frattesi, e Gudmundsson vince il Cagliari 1-0 su un Lecce spento. Caro Di Francesco, ti sei preso una bella gatta a pelare, perché quei signori non giocano, non hanno voglia di giocare. Ho visto un Lecce fermo. Dunque, Fiorentina, ufficiale ritorno di Vanoli dopo l'esonero del pescarese Grosso, torna Vanoli, adesso è anche ufficiale. Paolo Vanoli torna a guidare la Fiorentina dopo averlo fatto nella passata stagione. Al mister va un grande ringraziamento per aver accettato subito di tornare alla guida della squadra tecnica. E ancora, vediamo adesso a un'altra notizia. Chimi festeggia il giorno dopo sul kart, il pilota bolognese gode relax in pista a guidare, la cosa che mi piace di più. Basket mondiale, Italia fonda, è un dominio cinese, perdiamo la partita per 71-51. E veniamo alla Coppa dei Campioni, ci siamo subito. Real Madrid-Inter oggi alle 21, che partita! Real Madrid-Inter,
Domani alle 21 giocherà il Napoli con l'Arsenal e giovedì la Roma col Fenerbahce, il Como con l'Ipsia. Mamma mia, che partite! Va bene, insomma, arriva, torna la Coppa dei Campioni, la prima giornata stasera subito Real Madrid-Inter, una gara specialissima. E allora andiamo ancora avanti, andiamo con il Pescara. Sebastiano dice: questo Pescara è veramente forte, arriveranno belle gioie. In effetti, devo dire la verità, guardando un pezzo della partita del Pescara, che insomma non è da buttare questa. E poi c'è questo Parigi che, lasciatelo ancora crescere un paio di settimane, vedrete che cosa diventa. Diventerà devastante per le formazioni avversarie. E del resto il Pescara a quota 4, a 3 punti alla Reggiana. Capite che di questi tempi, insomma, essere primi in classifica a 7 punti, oppure secondi, si fa per dire, terzi a 4 punti, capite bene che chiaramente non è un problema. Il Pineto ancora a caccia della prima vittoria, sabato al Mariani Pavone, attesa la Sammetese, che è un'altra squadra in bilico, nel senso che non dà risposte. Modulo nuovo, sogni e gol dopo l'esordio in campionato, il Teroa va già di corsa, Carpani sale in cattedra, migliorava i dettagli, ora il derby col Nottaresco. Buone risposte sul campo dal 4-2-3-1 lanciato da Pomante, che sfatta il tabù della vittoria alla prima giornata. Lotoresco pensa già a sabato contro il Teramo, è fatta per Merlini che arriva in rossoblù del Lotoresco. Lotoresco che ha perso in casa con l'Ancona, forse non meritava di perdere, però è così, il calcio a volte è anche crudele. Sant'Egidiese avvio scoppiettante, Oddi potrà dire tanto. I Bretiani, il blitz contro il Montecchio, preparano la sfida con la Recanatese. L'ex terzino Serie A, i giallorossi giocano con entusiasmo, i tifosi sono super. Il Teramo resta super favorito per il vittoria del campionato, occhio anche all'Aquila che è una rosa di alto livello, mentre Lanciano e Giulianova possono essere le vere sorprese. Dunque, per Giulianova parla d'Ercole, direttore sportivo, che dice: testa bassa e lavorare. Il direttore sportivo parla dell'esordio amaro con Fossombrone, ognuno si assuma le sue responsabilità. Dunque, domenica prossima, seconda giornata tra sabato e domenica, anzi giocheranno tutte di sabato, scusate, avremo ancora Montecchio, Atletico Ascoli, Maceratese, Termoli, Angelana, Fossombrone, L'Aquila, Lanciano, Triestina, Pietralunghese, Foligno, Sant'Egidiese, Recanatese, Teramo, Nottaresco, Vigor Senigallia, Giulianova. Giocheranno, ci saranno 1, 2, 3 partite, anzi 4 partite, giocheranno di domenica. Beh, insomma, torna il campionato spezzatino. Vagnoni, rientrato il caso, il Chieti prende due punte, il tecnico si chiarisce con la società dopo lo sfogo. Giammarioli ha chiesto scusa ma verrà multato. Domenica c'è Francavilla, si è verso lo stop per i tifosi teatini. Però secondo me ha sbagliato Vagnoni, uno del suo calibro, che dove è andato ha fatto sempre fin troppo bene, va bene, che accetta di andare in una piazza che è distrutta, che bisogna ricostruire da capo, cioè un lavoraccio. Quindi voglio dire, voleva fare l'eroe e adesso ha avuto la bicicletta a pedala. Insomma, io non l'avrei mai accettato, perché è una società che deve ancora ricostituirsi, non ci sono ancora certezze, eccetera eccetera. Come si fa a giocare in queste condizioni? Va bene, dunque, a programmare soprattutto. Va bene, ci sentiamo tra qualche istante con gli appunti di Radio Amica. Stop col notiziario, vai.

0: Cultura, edizione numero 17, dal 15 luglio al 15 settembre 2026. GT, gente e talento per pittura, a tema libero. Su Radio Mica Internazionale inviateci una foto del vostro quadro con nome, cognome e numero di telefono tramite WhatsApp al 335-6564-507. GT, gente di talento per pittura, edizione numero 17, anno 2026. Il gran premio della pittura e tu sarai il protagonista. Informati su Radio Mica al telefono 335-6564-507. GT, gente di talento, gran premio della pittura.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo. Andiamo avanti allora, signori, con gli appunti Radio Mica International. Su Radio Mica vanno, dunque in questo momento, Divent, l'evento musicale. Domenica prossima arriva il Tormentone, nel corso della trasmissione Radio Domenica Show, prima puntata Tormentone estate 2026. Abbiamo fatto Poker, i nostri angolini musicali che non hanno uguali, disco dance, la settimana più della la canzone più della settimana, Ossigeno Puro, la parte orchestrale, disco novità, insomma, davvero vi trattiamo alla grande, di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 San Nicola Tordino. Se non hai visto di Sante Mobili, non hai visto tutto. Top Clean, problemi di pulizia, ma noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 34 12, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna domenica 13 settembre, prima puntata, benissimo, dunque allora c'è molta attesa, anche noi siamo in attesa, vabbè, allora notizie riservate, vai!
0: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla terramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene così, dunque le notizie riservate a Arlecchino da Sante, Residenza Tortorella, Tortoletto Alto, al telefono 347 37 64 271, solo a base di pesce. Ancora stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Nova Lido, un mondo di risparmio, servizi e qualità, con un bar sempre aperto alla grande, da lunedì al sabato, perfetto, è pieno di benzina, gasolio e gasauto, ci mancherebbe altro, e lavaggio auto. Bene, dunque siamo arrivati alla raccolta porta a porta. Oggi è martedì 8, stasera va il secco, sì, il secco questa sera, va bene. Dunque non sbagliatevi, tra poco signori l'angolo della fortuna con la scuola musicale del maestro Umberto De Battisti. Sentiamo un po', prego.
0: Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
1: Ok, bene, dunque ci siamo arrivati alla fortuna, concorso numero 143. Stasera il 6 vale circa 220.500.000 euro, mamma mia, pazzesco. Dunque allora attenzione, veniamo adesso al gioco dell'otto, ruote scelte Milano e Napoli, numeri consigliati 9, 11, 16 abbinati al 27, 28, ripeto 9, 11, 16 abbinati al 27, 28 su Milano e Napoli. Su Roma e Torino 89, 1, 6 abbinati al 73, 74, ripeto 89, 1, 6 abbinati al 73, 74 su Roma e Torino, buona fortuna, buone vincite, eccetera, eccetera. Signori, ci siamo, è il momento delle farmacie di turno con sosta gustosa, sentiamo un po', vai pure, prego, vai.
0: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè sosta gustosa, stazioni servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè sosta gustosa, stazioni servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene, bene. Dunque, siamo arrivati al momento delle farmacie di turno. Teramo città, farmacia del Corso, Corso San Giorgio, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9. A Mocione Bellante Morelli, ad Atria Picella, Pinedo Silvi, Sant'Antonio, Silvi, a Genova, San Giuseppe, Via Nazionale per Teramo, Valvirata, Adriatica, Alba Adriatica, Di Matteo, Sant'Egidio, a Roseto Candelori, sulla Via Nazionale, a Darsita, Pomiglio, a Castellisola, Gran Sasso, Cerchiara, a Montorio, farmacia della Piazza, Campi Marozzi, sulla Laga di Felice, Torricella Sicura, Teramo città, farmacia del Corso, Corso San Giorgio, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, mercoledì, ore 9. Chiudiamo con le super classifiche del giorno e il Caffè 900 in galleria. Vai!
0: 900, diamo un tocco alle nostre serate, 900 il caffè importante, il caffè che diverte, caffetteria, panieria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 Teramo, regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria. 900, via D'Annunzio 121 Teramo, momenti irripetibili.
1: Ok, bene, bene, bene. Dunque, il 9 luglio 2027 Radio Amica farà 50. E la gallina canta, eh. Dunque, vediamo subito alle super classifiche. Oggi parliamo di in quale città c'è una richiesta di mutuo più alta, eh? Al primo posto Milano davanti a Firenze, al terzo posto Roma, al quarto Bologna, al quinto posto Napoli, al sesto Cagliari, al settimo Venezia, all'ottavo Torino. Mutui naturalmente per l'acquisto di case. Milano, Firenze, Roma, Bologna e Napoli sono le prime città in Italia. Va bene, dunque domani tocca invece al cinema, toccherà subito al cinema i film che hanno incassato di più in questo fine settimana. Adesso invece tocca all'oroscopo, il programma in televisione e le comunicazioni di servizio. Signori, attenzione, perché stasera abbiamo la super appuntamento con la Coppa dei Campioni. Signori e signori, cosa poteva esserci di meglio? Lo show, lo spettacolo Real Madrid Inter, e vai.
2: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò. Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene, dunque ci siamo, andiamo subito con l'oroscopo del giorno, martedì 8 settembre 2026, Ariete, la configurazione ti viene incontro sgombrando il terreno davanti a te dagli ostacoli e creando le migliori condizioni. Toro, la giornata è solletica in maniera sottile, invitandoti a portare con più precisione l'attenzione sul corpo e ad ascoltarlo. Gemelli, le relazioni sono non solo favorite ma incrementate da una serie di circostanze che moltiplicano la possibilità di creare nuovi rapporti. Cancro, la giornata è particolarmente positiva per quanto riguarda l'economia, si creano le condizioni giuste per migliorare la situazione. Leone, la luna come ogni mese è tornata nel tuo segno e si congiunge con Giove, illuminando e mettendo in valore l'atteggiamento positivo che la sua presenza incoraggia. Vergine, sono gli ultimissimi giorni in cui Mercurio che ti governa nel tuo segno, approfittane per cercare quelle piccole azioni concrete che garantiscono le migliori forme fisiche. Bilancia, gli obiettivi che ti proponi di raggiungere il lavoro richiedono un grande impegno, evita di prenderli di petto e cerca invece di avvalerti quello che già conosci. Scorpione, le circostanze con cui ti trovi alle prese nel lavoro si rivelano particolarmente fortunate e favorevoli e potrebbero consentirti di fare dei passi in avanti. Sagittario, i tuoi orizzonti diventano rosei, le prospettive che determinano le tue scelte in questo momento appaiono sotto una luce molto favorevole che ti incoraggia. Capricorno, la configurazione ti invita a investire la tua energia senza misurarne la reale disponibilità. Sei in un momento in cui senti la necessità di spenderti. Acquario, che tu lo vogliamo o no, la giornata è all'insegna delle relazioni. L'amore fa evaporare eventuali diffidenze e ritrosie da parte tua, e il desiderio di condividere la giornata col partner diventa più importante di tutto il resto. Pesci, sei tu stesso l'artefice del clima conviviale al quale desideri muoverti, favorendo la condivisione dei compiti, la suddivisione delle responsabilità. Perfetto, è tutto per l'oroscopo del giorno. Andiamo ancora avanti, signori, con quel che vedremo in televisione. Dunque, su Rai 1 c'è la legge di Lidia Pont, su Rai 2 la furia di un uomo, sempre in prima serata, alle 21:20, Rai 3 mi manda Rai 3, Rete 4 Verità Nascoste, su Canale 5 Super Karaoke Spettacoli, Italia 1 Colombiana Film, sulla 7 In Onda Speciale, su TV8 Bohemian Rhapsody, film biografico del cantante di Queen, su 3:9 Joe Pop Racconta, poi per chi ama il western Canale 22 Iris arriva Cervo Rosso, Non Avrai Il Mio Scalpo. Va bene, dunque è tutto davvero, signori, ci lasciamo qui, c'è poi la Coppa dei Campioni che va su Sky e anche su Amazon Prime, almeno una partita, va bene, perfetto. Allora ci lasciamo qui, anzi ci lasciamo con le comunicazioni di servizio, dunque buon divertimento negli spettacoli serali, ce n'è per tutti chiaramente, Radio Domenica Show torna domenica 13 settembre, ormai ci siamo, Di Paolo Radamenti, grandi marchi, consigliere architetto, mobili, una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato Di Paolo Radamenti a Bellante, Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, con lo shop online indirizzo di paolotrade.it. La musica sulla Amica International, dunque abbiamo Divent, l'evento musicale. E ancora, signori, ci siamo con la raccolta Porta a Porta. Oggi è martedì 8, stasera va il secco, il secco, mi raccomando. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascere un fiore. Campagna Spagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Perfetto, chiudiamo con la web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it, fai play, ci sei, ok? Bene, allora signore e signori, ci siamo anche noi, buona giornata a tutti, ci sentiamo nelle prossime edizioni e più tardi, grazie per il vostro cortese ascolto, a tutti chiaramente buona giornata, grazie, buon divertimento con Radio Amica.

0: I sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande, ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

E quale sarà il prossimo Super Festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Mica.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria. Al telefono 0861 78 77 02 lungo

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti, e l'incanto non finisce mai. Radio Amica Internazionale.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni immobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

di Paolo Radamenti. Fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti a Bellante, Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere. Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. A Bellante, Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortoreto Lido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortoreto Lido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

una disco dance al giorno toglie il medico di torno, il ritmo della notte su Radio Mica International, la disco dance tutti i giorni a Radio Mica International. Oh yeah.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-654-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale. Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it. 335-654-507. Sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica International, buona giornata a tutti da parte di Marco, siamo arrivati a martedì 8 settembre 2026, natività della Beata Vergine Maria, il segno più del giorno, il segno dei pesci, parleremo più tardi di queste notizie. Voto in Germania, shock dell'Europa, Merz dice vado avanti, proteste in piazza, Russia gioisce, CDU umiliata, il cancelliere dopo le sfradi, FD sconfitta devastante, la tempesta perfetta sopra Berlino, Mosca piccoli passi in avanti ma poi minaccia la Norvegia, anche gli USA ottimisti dopo quello qui con su Kiev, report sul riarmo, il documento del governo, il piano di difesa per le terre rare, fuoco al pub dei Bianchi nell'anniversario dell'omicidio di Willy, ristorante fratello maggiore ad Arte è stato dato al fuoco. Lazio infinita, perdeva a 10 minuti dal termine 1-0, è riuscita a rimontare con Frattesi e Gudmundsson e la partita è tornata sui binari giusti. Vince la Lazio in trasferta Udine e non era una cosa facile. Vabbè. Francavilla al mare, insulti razzisti, omofobi, picchiato un cuoco da 20 persone. Lorena gettata viva dal viadotto, primi esiti dell'autopsia sulla donna uccisa sulla 1. Allora, io sento anche in televisione che dicono la gente dice che la politica deve intervenire, ma se la politica interviene, signori, il problema qui sono chiaramente, e bisogna dirlo, va bene, sono i signori magistrati, perché se ieri l'ultima notizia hanno pestato un poliziotto e lo hanno arrestato e rilasciato dopo 2 ore, voi capite bene che quel signore che ha pestato il poliziotto, che cosa secondo voi ha capito? Ha capito che oggi può tornare a picchiare un'altra volta il poliziotto tranquillamente, anzi andare oltre. Allora voglio dire, a questi livelli, se permettete, come si fa ad andare avanti? Vabbè, noi invece siamo costretti ad andare avanti con Primissima e diamoci una botta di energia. Qui bisogna che si lavori insieme la politica ma anche i magistrati, perché è loro che alla fin fine poi decidono. Ha voglia fare leggi, se poi dall'altra parte dicono che il soggetto è svantaggiato, che ha chiesto scusa, che si è pentito, eccetera eccetera, quindi viene scarcerato, è una partita persa. Sentiamo. Le cose buone della vita esistono e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo, una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore e fragranza, la pizza al taglio che ti mette su di giri, tante le specialità, tua la scelta, una mano unica. Pizzeria Mario, pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90, siamo al centro di Teramo in via Duca d'Aosta 4, 60 anni di bontà. La pizza è pronta e il gusto lo scegli tu. Pizzeria Mario, e vai! E non ci pensiamo più. Dunque, grazie a tutti per gli auguri Radio Amica International. 9 luglio 2027, signore e signori, Radio Amica compie 50 anni di attività, mamma mia. Dunque, andiamo con le canzoni del momento Divent, canzoni super da ascoltare su Radio Amica. Chalet, la Sirenetta da Riccardo, Tortore Toridono, siamo sempre aperti, ristorante e pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale. E ancora andiamo avanti, stazione servizio IP, ci arriviamo dopo, adesso subito invece la notte fatta a paramare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Su Radio Amica arriva la novità musicale del momento, tutti i giorni chiaramente, e ancora Gardelido è sempre aperto per tutti il mese di settembre, Tortore Toledo, Lungomare, Sirena, ristorante e pizzeria direttamente con terrazza sul mare. Tra poco la massima del giorno, prima ancora arriva il Nero di Seppia che vi ricorda i favolosi Crudi. Vai! You Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
0: Andiamo subito allora con la massima del giorno. Siete sempre in diretta su Radio Amica Internazionale con Marco Marco. La massima è questa: fai il possibile per rendere la vita piacevole agli altri, a loro volta essi cercheranno di renderti il favore. Beh, insomma, sarebbe molto molto bello tutto questo. Poi in realtà poi le cose vanno in modo molto molto diverso. Vabbè, dunque andiamo avanti con la scuola musicale Maestro Umberto De Battisti, sono accademico 2026-2027. Dunque anno accademico, dicevamo 2026-2027, per chi vuole imparare a suonare e cantare chiama al 346 04 009 72. Su Radio Amica tutti i giorni arriva Ossigeno Nuovo Puro, la parte orchestrale qui a Radio Amica. È stata un'estate e ancora non finisce, bella, divertente, avventurosa, rilassante, solare e ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, insomma un'estate italiana, un'estate con Radio Amica Internazionale. Scusate se poco, notizie importanti, ci siamo, pronti via.
1: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean. E se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
0: Dunque signori, ci siamo, ricordo domenica 13 nel corso del Radio Domenica Show avremo il super tormentone dell'estate 2026, tradotto significa la canzone regina dell'estate 2026 di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 a San Nicolò Tordino, un'esposizione di mobili davvero molto importante, tranquilli, ci pensa Di Sante. Nero di Seppia vi ricorda i crudi, i famosi crudi di pesce, siamo in via Trieste 159 a Giulia Novalido, ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, per prenotazioni 348 53 88 978. La canzone più della settimana, oltre la settimana naturalmente su Radio Amica Canzone, Canto d'Amore, scusate. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo, serata speciale, insomma 900. Radio Amica Internazionale, l'unica radio in città. Amala, tra poco il meteo, a seguire il notiziario del giorno, tutte le notizie che abbiamo quest'oggi per appunto martedì 8 di settembre 2026. Vai, in arrivo, ci siamo, prego.
1: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, lungomare Sirena, Tortoreto Lido. ci vediamo tutti i giorni lì.
0: Ok, bene, il meteo del giorno ci siamo. Dunque, allora, sui torali sereno, poco nuvolosi, sulle subappenniniche arriva la prima pioggia, ma da mercoledì giovedì che arriveranno le piogge anche dalle nostre parti, e mi sembra anche giusto, l'abbiamo aspettato da tanto tanto tempo. Zero termico intorno ai 4300 metri, mare quasi calmo, venti deboli, le temperature. L'Aquila più 18 più 31, Sulmona più 19 più 31, Pescara più 20 più 30, Chieti più 20 più 30, Teramo più 23 più 30, Giulianova più 16 più 26, Roccaraso più 19 più 32, Martinsicuro più 21 più 31, San Benedetto del Tronto più 20 più 30. Siamo arrivati all'8 di settembre, quindi siamo arrivati esattamente al giorno numero 251 dell'anno 2026. Alla fine ne mancano esattamente 115. Bene, il sole è sorto esattamente alle 6.34, tramonterà questa sera alle 19.15. Questo è quanto, signori. Bene, è arrivato il momento del notiziario. Due cose due molto importanti e subito tutte le notizie che abbiamo. Due cose due molto importanti e subito tutte le notizie che abbiamo in questo super martedì 8.

bene così. Dunque, allora ci siamo subito col notiziario del giorno di oggi, martedì 8 settembre 2026. Natività della Beata Vergine Maria, il segno più del giorno, il segno dei pesci. Andiamo con le notizie. Certo, la notizia più importante è sicuramente l'FD, il partito di estrema destra tedesco, che vince, addirittura stravince col 44% dei voti. Merz ammette la disfatta, scioccato ma non mollo. Mosca gioisce, è un'umiliazione. Il cancelliere sono sconfitta in Sassonia Anhalt, scuote il partito nelle fondamenta. Wedel lo attacca, è un peso per la Germania. Il leader regionale dell'ultradestra Sigmund avvia il dialogo con i partiti per cercare di formare un nuovo governo regionale. La valanga spaventa l'Europa, ma dall'Unione Europea nessuna autocritica. Bruxelles cerca di mascherare la preoccupazione per il successo dell'FD in Germania, ma il timore è che quel voto regionale possa destabilizzare il paese in vista delle prossime elezioni nel continente. Conte, ultradestra e arsenali pieni, il PD e quella rabbia da capire. Approccio diverso ma un'unica inquietudine, Calenda, un altro pezzetto di Occidente che cade. Ma tutto questo avviene, sapete perché? Perché la gente ormai comincia a essere stanca per il lavoro che manca, ma soprattutto per la certezza della pena che non c'è, per la giustizia che non funziona. Capite bene? Sono vari componenti nella società, nella nostra società, chiaramente, e che va chiaramente deve lavorare bene, altrimenti poi la gente si ribella, e potrebbe accadere anche in Italia se il Vannacci ha quasi l'8%, 9% dei voti in questo momento. Capite bene che anche in Italia c'è un altro pericolo, e allora bisogna lavorare. Borse fredde sulle spalle dell'ultradestra, il petrolio corre vicino ai $100. Francoforte, peggior indice d'Europa, chiuso in rosso, salgono Piazza Affari e Parigi blinda al 3,38%. Volkswagen, conversione in difesa, lo stabilimento Volkswagen di Honersbruck nella Germania occidentale sarà convertito in un centro d'eccellenza per la sicurezza e la difesa. La produzione di auto cesserà nel 2027. Diventa appunto questo stabilimento Volkswagen, uno dei tanti, diventerà polo d'eccellenza per la difesa tedesca. Meloni e il voto in Germania, reazione ai governi ammucchiata. Le valutazioni della Premier dopo il boom di FD in Sassonia, analti timori per la tenuta di Merz, preservare Schengen solo se si difendono i confini esterni europei. Il rapporto del centro studi di via della Scrofa, i cittadini sono stufi delle trame di palazzo e vale per tutti. I tedeschi sono stanchi di ideologia e woke Green Deal, procacini non sono neonazisti, barra diritta sui migranti. E anche questo è un altro problema, sui migranti che vengono in Italia, spaccano tutto, fanno quello che vogliono, vengono presi e poi rilasciati subito. È una vergogna. Perché poi gli altri imparano che qui in Italia si può fare di tutto, devi stare zitto, tu italiano, altrimenti ti pestiamo. Questa è la verità, ragazzi, questa è la verità. Salvini prepara la virata a destra, la sfida al fronte dei nordisti. Sicurezza, legittima difesa e lotta all'immigrazione, regolare le parole d'ordine per inseguire EFD. Anche Salvini si butta sulla pista tedesca di EFD. E ancora, anche per riprendersi i voti da Vannacci, perché Vannacci si è arrivato al 9%, vuol dire che la Lega è al 4% attualmente. Quindi i negoziati per l'Ucraina, Mosca piccoli passi in avanti per le minacce a Oslo. L'inviato americano Witthoff ottimista dopo i colloqui per la pace, compiuti progressi sostanziali. Il Cremlino contro la Norvegia ospita

missili americani adotteremo ulteriori misure. La Russia potrebbe riattivare gli incontri dopo le elezioni del Duma dal 18 al 20 settembre. Onore di Stato per Mladic e migliaia al suo funerale. Riarmo italiano, ostaggio dalla Cina, il piano di difesa per eterare il documento del governo, servono 300 tonnellate di magneti l'anno, garanzie di SACE per le importazioni. E ancora Renzi, Conte uniti ma divisi, dove c'è uno l'altro non si vede. I due leader non appaiono quasi mai in pubblico insieme, l'ultimo episodio a Cernobbio, le origini del passato, nel Movimento 5 Stelle il timore che l'elettorato non digerisca l'ex premier. Emma Bonino ricoverata in ospedale, medici vigile e lucida. Emma Bonino si trova attualmente al pronto soccorso all'ospedale Santo Spirito di Roma, sono in corso gli accertamenti e una valutazione dei parametri a seguito di un peggioramento della funzionalità respiratoria. E ancora, andiamo ancora avanti, vediamo un'altra notizia. Ranucci, la vittoria ai giudici, da lui cercava il riscatto e prova a spostare l'indagine. L'udienza di riesame, l'ex editore chiede i domiciliari in Basilicata, lontana dalla mia rete, sulla bomba. Avevo dato carta bianca a Tavares, gli avvocati, trasferire gli atti a Napoli. Sigfrido, indagato per diffamazione per aver insinuato in un servizio di report che un deputato Fratelli d'Italia fosse il mandante del raid. E ancora, Cans Montanai, genitore delle vittime, il ruolo del comune, vogliamo solo la verità. La famiglia Costanzo ha venduto la casa in Svizzera, abbiamo accettato la prima offerta anche se era a ribasso, ma non vogliamo essere più da quelle parti. Lorena, gettata dal viadotto che era ancora in vita, secondo l'autopsia la 45enne è uccisa dall'ex compagno sulla 1, è morta a causa della caduta da più di 40 metri, l'uomo l'avrebbe prima stordita. Sequestrato il box dell'agguato, trovate tracce di sangue al vaglio, 4 telefoni per stabilire eventuale premeditazione. Sì, ma ormai è troppo tardi. Anche su queste cose, chi fa lo stalker? Bisogna che ci sia una legge che lo stalker, ma una legge è inattaccabile. Chi fa lo stalker ed è provato che fa lo stalker va in galera, c'è niente da fare, rimane lì. Garlasco, una consulenza per la revisione del processo contro Stasi, il team di esperti genetici prepara una rilettura delle intercettazioni delle impronte dell'assassino. Ricordiamo che attualmente è ancora in carcere Alberto Stasi, anche se di giorno esce che va al lavoro, e anche la sera rimane fuori dal carcere, però diciamo che è in libertà vigilata, può andare a lavoro. E ancora dunque, fuoco al pub dei Bianchi nell'anniversario dell'omicidio di Willy, l'incendio nel ristorante del fratello maggiore estraneo al delitto caccia un incappucciato, l'avvertimento a 6 anni esatti alla morte del giovane cuoco massacrato di botte a Colleferro. Ed ecco che arriva la ritorsione di qualcuno chiaramente che ha pensato bene di dar fuoco al pub dei Bianchi. Indagano i carabinieri, poco ore prima si erano svolte le cerimonie in ricordo del 21enne. Stretta sul fentanyl, droga, pronto il decreto, più controlli sulla custodia negli ospedali. La misura decisa dopo il maxi furto di 80 fiale all'israelitico di Roma, presto la bozza in consiglio dei ministri. Insomma, bisognerà tenere questo tipo di droga, il fentanyl, che serve anche però in medicina, tenerlo al sicuro. Veniamo adesso a Teramo. Dunque, si comincia a sperare, cultura e investimenti, a notte serpenti a Teramo, apriamo un tavolo di confronto. Il successo del concerto, i numeri record della RAI, la risposta della città e radici di Melozzi, l'assessora di Padova, si potrebbe fare al parco o allo stadio, ma occorre lavorare da subito. Il capoluogo ha ospitato le prove, la messa in onda in piazza su maxi schermo ha riempito Piazza Marta Libertà. Questo fa pensare per l'appunto, insomma, che portare la notte serpenti a Teramo, però o allo stadio bisogna andare, o comunque forse ancora meglio dalle parti appunto dalle parti del fiume, al parco fluviale, insomma, sarebbe lì la location migliore. Autostazione Tua, finalmente lavori finiti dopo 4 anni, si riapre, si inaugura domani mercoledì l'edificio di Piazzale San Francesco che ospita sala d'aspetto, bar, servizi igienici. I lavori sono finiti, finalmente Teramo ha la sua autostazione con tanto di bar. Oh, ci voleva.
E ancora Santuario, in comune pensa alla rimozione dei 600 parcheggi blu, anzi dei 60 parcheggi blu. Con nuovo asfalto si studiano soluzioni per la piazza, nodo la convenzione con la società che gestisce gli stalli. Però se rimuovono i 60 parcheggi blu, chi deve andare o in tribunale oppure all'agenzia delle entrate? Dove lascia la macchina? Deve andare a piedi. Così. Ladri a scuola, la Savini mangiano, rubano snack e merendine. Entrano alla scuola per mangiare merendine e biscotti, quanto è avvenuto lo scorso weekend nel presso Savini San Giuseppe San Giorgio di Piazza Aldo Moro. A Teramo ignoti hanno fatto irruzione all'interno della scuola. Polizia locale, via il concorso da comandante, il posto dirigente riservato ai candidati con laurea e esperienza nella pubblica amministrazione. Case di riposo, nodo sulla gestione, mancano ancora i documenti, Cursane è pronto a subentrare la guida, ma è in attesa gli atti richiesti alla struttura di Nareto. Matteucci dell'UGL, la cooperativa è disponibile al dialogo, bravo dell'UIL, potrebbe esserci un rinvio. E ancora, percorsi naturalistici, sparvieri, aree picnic, rilancio della riserva, Castelcerreto dipende a Sant'Andrea. L'oasi verde si estende su 143 ettari e l'amministrazione sta portando avanti investimenti per migliorare fruibilità e promozione. Nel comune di Castelli, pronti alla ricostruzione per la chiesa di San Donato. E ancora, palazzini inagibili a Mosciano Sant'Angelo, sono sfollati al 2017, ci dicono cosa dobbiamo fare. Prima il dissesto idrologico, poi il sisma, edificio di via Pescara nel limbo della ricostruzione, l'appello degli inquilini alle istituzioni. Basta rimpalli di competenze, se una strada certa, lì abbiamo le nostre case, vorremmo tornare a casa. I detenuti curano gli spazi pubblici, comuni di Atri e carcere Castrogno avvia il progetto di reinserimento, si chiama Ricomincio da Atri, il progetto sperimentale presentato ieri in comune, dove il sindaco per Giorgio Ferretti e le direttrici del carcere di Teramo Lucia Avvantaggiato hanno firmato il protocollo per l'inserimento sociale e lavorativo delle persone detenute. Successo per la festa di San Gabriele a Montorri, in tanti hanno preso parte ai riti religiosi e iniziative per le famiglie. Piccioni uccisi e simboli esoterici a Nereto, si indaga su presunte messe nere. Il primo cittadino presenta un esposto alla polizia locale dopo il sopralluogo alla Fontana Vecchia. Ho trovato carcasse di animali e oggetti, ho chiesto di acquisire le immagini delle telecamere. Affitti estivi in calo, richieste di case, gli operatori del settore immobiliare, un mercato che tira sempre di meno e che rischia di sparire. Questa è una brutta notizia, vuol dire, allora dove vanno questi signori che vanno al mare? Vanno e vengono. Buraglione, si allarga la crepa ma niente fondi per intervenire, il parcheggio sottostante da tempo è stato interdetto alla sosta, tempi lunghi per intervento, il muro di contenimento risonato al 2023, per il momento comune non ha risorse disponibili. Parliamo del Santuario dello Splendore. A Santa Filomena di Mosciano proteste per la strada ancora chiusa. Coranesco, una mozione in consiglio comunale, il cittadino governante per garantire sicurezza ai pedoni, servono dissensori e una rotatoria. Targa alla memoria del grande Sandro Garantini è stata riconsegnata nell'ambito del Festival della Pittura a Teramo estemporanea, un riconoscimento alla memoria di Sandro Garantini dedicato alla sua cultura, al profondo legame col territorio e alla capacità di raccontarne la storia con sensibilità, rigore e intelligenza. Era davvero un grande narratore. Palestra, oltre a tutto il resto, insomma, è una persona magnifica. Palestra è chiusa e piena di muffa, i lavori slittano l'anno prossimo. A Roseto ha approvato il progetto esecutivo dell'opera, ma la struttura della scuola e dell'infanzia non è fruibile. L'amministrazione ha realizzato i primi interventi di manutenzione dopo le proteste di genitori e atleti. Pali della luce a Roseto rovinati, la Menovat li sostituisce. All'urbanistica di Roseto cambia il dirigente, ma la testa lascia l'incarico, ma resta in comune, ne sarà uno assunto, uno a scavalco. Veniamo adesso a un'altra notizia. In 300 per evento sotto le stelle del Borsacchio, la serata nella riserva. A Pineto, Pineta Caduce, più sicurezza, il comune fa scattare il piano, l'amministrazione risponde ai due comitati cittadini, la pista ciclabile non sarà allargata, l'assessora Martella, l'intervento riguarda esclusivamente la fruibilità di tutta l'area
l'area verde. E ancora, via controlli nei giardini delle scuole, parte l'attività di monitoraggio dal 21 refezione per gli alunni della primaria e dal 28 per quelli dell'infanzia. A Fontanelle di Atri la materna resta nell'ex primaria, ad Atri l'amministrazione comunale risponde ai genitori, interventi per sistemare l'area esterna. E parliamo della tragedia in Svizzera di Maria Spinelli, uccisa a Rav, via da oggi a Rev, scusate, gli interrogatori dei 17 testimoni. Il quarantenne svizzero resta l'unico sospettato per la sparatoria a Laura Eurer, costata la vita alla ventenne abruzzese. Gli avvocati abruzzesi nominano due legali elvetici per seguire le fasi delle indagini preliminari. Veniamo adesso per chiudere allo sport e cominciamo subito. Questo è un campionato, signori, che mi sta piacendo davvero. Guardate la Roma contro l'Atalanta e guardate questa Lazio, perdeva l'ottantesimo per 1-0 con l'Udinese, e che succede? Che la Lazio alla fine ha fatto festa, eh? Va bene, pareggiato al 30° con Frattesi e poi a un minuto al termine al 90° Gudmundsson ha dato la vittoria a questa Lazio che adesso vola in testa insieme a Roma, Inter e Lazio, eh? Nessuno lo poteva immaginare, eh? Ma è così. Battuta l'Udinese in gol ancora Frattesi e Gudmundsson. Vince il Cagliari 1-0 su un Lecce spento, eh? Caro Di Francesco, ti sei preso una bella gatta a pelare, perché quei signori non giocano, non hanno voglia di giocare. Ho visto un Lecce fermo. Dunque, Fiorentina, ufficiale ritorno di Vanoli dopo l'esonero del pescarese Grosso, torna Vanoli, adesso è anche ufficiale. Paolo Vanoli torna a guidare la Fiorentina dopo averlo fatto nella passata stagione. Al mister un grande ringraziamento per aver accettato subito di tornare alla guida della squadra tecnica. E ancora, vediamo adesso a un'altra notizia. Kimi festeggia il giorno dopo sul kart, il pilota bolognese gode relax in pista a guidare, la cosa che mi piace di più. Basket mondiale, Italia fonda e un dominio cinese, perdiamo la partita per 71-51. E veniamo alla Coppa dei Campioni, ci siamo subito. Real Madrid Inter oggi alle 21, che partita. Real Madrid Inter domani alle 21 giocherà il Napoli con l'Arsenal, e giovedì la Roma col Fenerbahce, il Como con l'Ipsia. Mamma mia, che partite. Va bene, insomma, torna la Coppa dei Campioni, la prima giornata stasera subito Real Madrid Inter, una gara specialissima. E allora andiamo ancora avanti, andiamo con il Pescara. Sebastiano dice: questo Pescara è veramente forte, arriveranno belle gioie. In effetti, devo dire la verità, guardando un pezzo dalla partita del Pescara, che insomma non è da buttare questa. E poi c'è questo Parigi che, lasciatelo ancora crescere un paio di settimane, vedrete che cosa diventa. Diventerà devastante per le formazioni avversarie. E del resto il Pescara a quota 4, a 3 punti alla Reggiana. Capite che di questi tempi, insomma, essere primi in classifica a 7 punti oppure secondi, si fa per dire, terzi a 4 punti, capite bene che chiaramente non è un problema. Il Pineto ancora a caccia della prima vittoria, sabato al Mariani Pavone, attesa la Sammetese, che è un'altra squadra in bilico, nel senso che non dà risposte. Modulo nuovo, sogni e gol dopo l'esordio in campionato, il Teroa va già di corsa, Carpani sale in cattedra, migliorava i dettagli, ora il derby col Notaresco. Buone risposte sul campo dal 4-2-3-1 lanciato da Pomante, che sfatta il tabù della vittoria alla prima giornata. Notaresco pensa già a sabato contro il Teramo, è fatta per Merlini che arriva in rossoblù del Notaresco che ha perso in casa con l'Ancona, forse non meritava di perdere, però è così, il calcio a volte è anche crudele. Sant'Egidiese avvio scoppiettante, Oddi potrà dire tanto. I Bretiani, il blitz contro il Montecchio, preparano la sfida con la Recanatese. L'ex terzino Serie A, i Girorossi giocano con entusiasmo, i tifosi sono super. Il Teramo
resta super favorito per la vittoria di campionato. Occhio anche all'Aquila, che è una rosa di alto livello, mentre Lanciano e Giulianova possono essere le vere sorprese. Dunque, per Giulianova parla D'Ercole, direttore sportivo, che dice testa bassa e lavorare. Il direttore sportivo parla dell'esordio amaro con Fossombrone: ognuno si assuma le sue responsabilità. Dunque, domenica prossima, seconda giornata tra sabato e domenica, anzi giocheranno tutte di sabato, scusate, avremo Ancona Montecchio, Atletico Ascoli Maceratese, Termoli Angelana, Fossombrone L'Aquila, Lanciano Triestina, Pietralunghese Foligno, Sant'Egidiese Recanatese, Teramo Notaresco, Vigor Senigallia e Giulianova. Giocheranno, ci saranno 1, 2, 3 partite, anzi 4 partite, giocheranno di domenica. Beh, insomma, torna il campionato spezzatino. Vagnoni, rientrato il caso, il Chieti prende due punte, il tecnico si chiarisce con la società dopo lo sfogo. Giammarioli ha chiesto scusa ma verrà multato. Domenica c'è Francavilla, si è verso lo stop per i tifosi teatini. Però secondo me ha sbagliato Vagnoni, uno del suo calibro, che dove è andato ha fatto sempre fin troppo bene, va bene, che accetta di andare in una piazza che è distrutta, che bisogna ricostruire da capo, cioè un lavoraccio. Quindi voglio dire, voleva fare l'eroe e adesso ha avuto la bicicletta, pedala, insomma. Io non l'avrei mai accettato, perché è una società che deve ancora ricostituirsi, non ci sono ancora certezze, eccetera eccetera. Come si fa a giocare in queste condizioni? Va bene, dunque, a programmare soprattutto. Va bene, ci sentiamo tra qualche istante con gli appunti di Radio Amica. Stop col notiziario, vai.

0: La pittura edizione numero 17 dal 15 luglio al 15 settembre 2026. GT Gente e Talento per pittura a tema libero su Radio Mica Internazionale. Inviateci una foto del vostro quadro con nome, cognome e numero di telefono tramite WhatsApp al 335-6564-507. GT Gente di Talento per pittura, edizione numero 17, anno 2026. Il Gran Premio della Pittura e tu sarai il protagonista. Informati su Radio Mica al telefono 335-6564-507. GT Gente di Talento, Gran Premio della Pittura.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo avanti allora signori con gli appunti Radio Mica International. Su Radio Mica vanno dunque in questo momento Divent, l'evento musicale. Domenica prossima arriva il Tormentone, nel corso della trasmissione Radio Domenica Show, prima puntata Tormentone estate 2026. Abbiamo fatto Poker, i nostri angolini musicali che non hanno uguali, Disco Dance, la settimana più della la canzone più della settimana, Ossigeno Puro, la parte orchestrale, disco novità, insomma, davvero vi trattiamo alla grande, di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 San Nicola Tordino. Se non hai visto di Sante Mobili, non hai visto tutto. Top Clean, problemi di pulizia, ma noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 34 12, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna domenica 13 settembre, prima puntata, benissimo, dunque allora c'è molta attesa, anche noi siamo in attesa, vabbè, allora notizie riservate, vai!
0: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 42 01. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene così, dunque le notizie riservate a Arlecchino da Sante, Residenza Tortorella, Tortoletto Alto, al telefono 347 37 64 271, solo a base di pesce. Ancora stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Nova Lido, un mondo risparmio, servizi e qualità, con un bar sempre aperto alla grande, da lunedì al sabato, perfetto, è pieno di benzina, gasolio e gasauto, ci mancherebbe altro, e lavaggio auto. Bene, dunque siamo arrivati alla raccolta porta a porta. Oggi è martedì 8, stasera va il secco, sì, il secco questa sera, va bene. Dunque non sbagliatevi, tra poco signori l'angolo della fortuna con la scuola musicale del maestro Umberto De Battisti. Sentiamo un po', prego.
0: Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
1: Ok, bene, dunque ci siamo arrivati alla fortuna, concorso numero 143. Stasera il 6 vale circa 220.500.000 euro, mamma mia, pazzesco. Dunque allora attenzione, attenzione, veniamo adesso al gioco dell'otto, ruote scelte Milano e Napoli, numeri consigliati 9, 11, 16 abbinati al 27, 28, ripeto 9, 11, 16 abbinati al 27, 28 su Milano e Napoli. Su Roma e Torino 89, 1, 6 abbinati al 73, 74, ripeto 89, 1, 6 abbinati al 73, 74 su Roma e Torino, buona fortuna, buone vincite, eccetera, eccetera. Signori, ci siamo, è il momento delle farmacie di turno con sosta gustosa, sentiamo un po', vai pure, prego, vai.
0: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene, bene. Dunque siamo arrivati al momento delle farmacie di turno, Teramo città, farmacia del Corso, Corso San Giorgio, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9. A Mocione Bellante Morelli, ad Atria Picella, Pinedo Silvi Sant'Antonio, Silvi, a Genova, San Giuseppe Via Nazionale per Teramo, Valvirata Adriatica, Alba Adriatica, Di Matteo Sant'Egidio, a Roseto Candelori sulla Via Nazionale, a Darsita Pomiglio, a Castellisola Gran Sasso Cerchiara, a Montorio farmacia della piazza, Campi Marozzi sulla Laga di Felice, Torricella Sicura, Teramo città, farmacia del Corso, Corso San Giorgio, aperto quest'oggi questa notte fino a domani mattina mercoledì ore 9. Chiudiamo con le super classifiche del giorno e il caffè 900 in galleria, vai.
0: 900, diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panieria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce. E poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici. Al centro città, in galleria. 900, via D'Annunzio 121 Teramo, momenti irripetibili.
1: Ok, bene, bene, bene. Dunque il 9 luglio 2027 Radio Amica farà 50. E la gallina canta, eh. Dunque vediamo subito alle super classifiche. Oggi parliamo di in quale città c'è una richiesta di mutuo più alta, eh? Al primo posto Milano davanti a Firenze, al terzo posto Roma, al quarto Bologna, al quinto posto Napoli, al sesto Cagliari, al settimo Venezia, all'ottavo Torino. Mutui naturalmente per l'acquisto di case. Milano, Firenze, Roma, Bologna e Napoli sono le prime città in Italia. Va bene, dunque domani tocca invece al cinema, toccherà subito al cinema i film che hanno incassato di più in questo fine settimana. Adesso invece tocca all'oroscopo, il programma in televisione e le comunicazioni di servizio. Signori, attenzione, perché stasera abbiamo la super appuntamento con la Coppa dei Campioni. Signori e signori, cosa poteva esserci di meglio? Lo show, lo spettacolo Real Madrid Inter, e vai.
2: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò. Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene, dunque ci siamo, andiamo subito con l'oroscopo del giorno, martedì 8 settembre 2026, Ariete, la configurazione ti viene incontro sgombrando il terreno davanti a te, degli ostacoli e creando le migliori condizioni. Toro, la giornata è solletica in maniera sottile, invitandoti a portare con più precisione l'attenzione sul corpo e ad ascoltarlo. Gemelli, le relazioni sono non solo favorite ma incrementate da una serie di circostanze che moltiplicano la possibilità di creare nuovi rapporti. Cancro, la giornata è particolarmente positiva per quanto riguarda l'economia, si creano le condizioni giuste per migliorare la situazione. Leone, la luna come ogni mese è tornata nel tuo segno e si congiunge con Giove, illuminando e mettendo in valore l'atteggiamento positivo che la sua presenza incoraggia. Vergine, sono gli ultimissimi giorni in cui Mercurio che ti governa nel tuo segno, approfittane per cercare quelle piccole azioni concrete che garantiscono le migliori forme fisiche. Bilancia, gli obiettivi che ti proponi di raggiungere il lavoro richiedono un grande impegno, evita di prenderli di petto e cerca invece di avvalerti quello che già conosci. Scorpione, le circostanze con cui ti trovi alle prese nel lavoro si rivelano particolarmente fortunate e favorevoli e potrebbero consentirti di fare dei passi in avanti. Sagittario, i tuoi orizzonti diventano rosei, le prospettive che determinano le tue scelte in questo momento appaiono sotto una luce molto favorevole che ti incoraggia. Capricorno, la configurazione ti invita a investire la tua energia senza misurarne la reale disponibilità. Sei in un momento in cui senti la necessità di spenderti. Acquario, che tu lo vogliamo o no, la giornata è all'insegna delle relazioni. L'amore fa evaporare eventuali diffidenze e ritrosie da parte tua, e il desiderio di condividere giornata col partner diventa più importante di tutto il resto. Pesci, sei tu stesso l'artefice del clima conviviale al quale desideri muoverti, favorendo la condivisione dei compiti, la suddivisione delle responsabilità. Perfetto, è tutto per l'oroscopo del giorno. Andiamo ancora avanti, signori, con quel che vedremo in televisione. Dunque, su Rai 1 c'è la legge di Lidia Pont, su Rai 2 la furia di un uomo, sempre in prima serata, alle 21:20, Rai 3 mi manda Rai 3, Rete 4 Verità Nascoste, su Canale 5 Super Karaoke Spettacoli, Italia 1 Colombiana Film, sulla 7 In Onda Speciale, su TV8 Bohemian Rhapsody, film biografico del cantante di Queen, su 3:9 Joe Pop Racconta. Poi per chi ama il western, Canale 22 Iris arriva Cervo Rosso, Non Avrai Il Mio Scalpo. Va bene, dunque è tutto davvero, signori, ci lasciamo qui, c'è poi la Coppa dei Campioni che va su Sky e anche su Amazon Prime, almeno una partita, va bene, perfetto. Allora ci lasciamo qui, anzi ci lasciamo con le comunicazioni di servizio, dunque buon divertimento negli spettacoli serali, ce n'è per tutti chiaramente, Radio Domenica Show torna domenica 13 settembre, ormai ci siamo, di Parole da Menti, grandi marchi, consigli architetto e mobili, una scelta importante per la tua casa, l'arredamento firmato di Parola dei Menti a Bellante, Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, con lo shop online, indirizzo di parolotrade.it. La musica sulla Amica International, dunque abbiamo Divent, l'evento musicale, e ancora signori ci siamo con la raccolta Porta a Porta, oggi è martedì 8, stasera va il secco, il secco, mi raccomando, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna Spagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Perfetto, chiudiamo con la web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it, fai play, ci sei, ok? Bene, allora signore e signori, ci siamo anche noi, buona giornata a tutti, ci sentiamo nelle prossime edizioni e più tardi, grazie per il vostro cortese ascolto, a tutti chiaramente buona giornata, grazie, buon divertimento con Radio Amica.

schiacci il rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio!

0: conquista.
1: A Radio Amica International, ogni anno 4 super concorsi, 4 super festival, 4 super premi. Radio Amica International, la radio per ogni stagione. Seguici anche su internet all'indirizzo radioamicainternational.it. Fai play, ci sei.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano d'Accio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-6564-507, sei in linea.

di Paolo Arredamenti. Fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Arredamenti, Abellante a Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Montesilvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. L'arredamento per la tua casa.

quale sarà il prossimo Super Festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Mica.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le mini moto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piano d'Acqua di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design. Se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan, a Teramo, Piano d'Acqua e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh, mama, mama, mama. Mama.

0: Radio Amica International, tanta voglia di cantare.
1: I tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande, ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine, vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

e là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, i secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, cessante a ristorante.

The big bosom lady with a Dutch accent who tried to

0: sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande. Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

E quale sarà il prossimo Super Festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Mica.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, lungomare Sirena

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale. Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it. 335-6564-507, sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast Service.

0: primissima tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica International, buona giornata a tutti da parte di Marco, siamo arrivati a martedì 8 settembre 2026, natività della Beata Vergine Maria, il segno più del giorno, il segno dei pesci, parleremo più tardi di queste notizie. Voto in Germania, shock dell'Europa, Merz dice io vado avanti, proteste in piazza, Russia agisce, CDU umiliata, il cancelliere dopo le sfradi, FD sconfitta devastante, la tempesta perfetta sopra Berlino, Mosca piccoli passi in avanti, il cancelliere dopo le sfradi, FD sconfitta devastante, la tempesta perfetta sopra Berlino.

binari giusti. Vince la Lazio in trasferta a Udine e non era una cosa facile. Vabbè. Francavilla al Mare, insulti razzisti e omofobi, picchiato un cuoco da 20 persone. Lorena gettata viva dal viadotto, primi esiti dell'autopsia sulla donna uccisa sulla 1. Allora, io sento anche in televisione che dicono la gente dice che la politica deve intervenire, ma se la politica interviene, signori, il problema qui sono chiaramente, e bisogna dirlo, va bene, sono i signori magistrati, perché se ieri l'ultima notizia, hanno pestato un poliziotto e lo hanno arrestato e rilasciato dopo 2 ore, voi capite bene che quel signore che ha pestato il poliziotto, che cosa secondo voi ha capito? Ha capito che oggi può tornare a picchiare un'altra volta il poliziotto tranquillamente, anzi andare oltre. Allora, voglio dire, a questi livelli, se permettete, come si fa ad andare avanti? Vabbè, noi invece siamo costretti ad andare avanti con primissima, diamoci una botta di energia. Qui bisogna che si lavori insieme la politica, ma anche i magistrati, perché è loro che alla fin fine poi decidono. Ha voglia fare leggi, se poi dall'altra parte dicono che il soggetto è svantaggiato, che ha chiesto scusa, che si è pentito, eccetera eccetera, quindi viene scarcerato, è una partita persa. Sentiamo. Le cose buone della vita esistono, e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo, una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore e fragranza, la pizza al taglio che ti mette su di giri, tante le specialità, tua la scelta, una mano unica. Pizzeria Mario, pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90, siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4, 60 anni di bontà. La pizza è pronta, il gusto lo scegli tu, Pizzeria Mario, e vai! E non ci pensiamo più, dunque, grazie a tutti per gli auguri Radio Mica International. 9 luglio 2027, signore e signori, Radio Mica compie 50 anni di attività, mamma mia. Dunque, andiamo con le canzoni del momento Divent, canzoni super da ascoltare su Radio Mica. Chalet, la Sirenetta da Riccardo, Tortore Toledo, siamo sempre aperti, ristorante e pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale. E ancora andiamo avanti, stazione servizio IP, ci arriviamo dopo, adesso subito invece La notte fatta a paramare e sognare, Stanotte fai l'amore, Domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Mica International. Su Radio Mica arriva la novità musicale del momento, tutti i giorni chiaramente, e ancora Gardelido è sempre aperto per tutti il mese di settembre. Tortore Toledo, lungomare Sirena, ristorante e pizzeria direttamente con terrazza sul mare. Tra poco la massima del giorno, prima ancora arriva il Nero di Seppia che vi ricorda i favolosi Crudi. Vai. Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia. Andiamo subito allora con la massima del giorno, siete sempre in diretta su Radio Mica Internazionale con Marco. La massima è questa: fai il possibile per rendere la vita piacevole agli altri, a loro volta essi cercheranno di renderti il favore. Beh, insomma, sarebbe molto molto bello tutto questo, poi in realtà poi le cose vanno in modo molto molto diverso. Vabbè, dunque andiamo avanti con la scuola musicale Maestro Umberto De Battisti, sono accademico 2026-2027. Dunque, anno accademico dicevamo 2026-2027.

0: per chi vuole imparare a suonare e cantare. Chiama al 346 04 009 72. Su Radio Amica tutti i giorni arriva Ossigeno Nuovo Puro, la parte orchestrale qui a Radio Amica. È stata un'estate, e ancora non finisce, bella, divertente, avventurosa, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti. Insomma, un'estate italiana, un'estate con Radio Amica International. Scusate se poco, notizie importanti, ci siamo, pronti via. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: Dunque, signori, ci siamo. Ricordo, domenica 13, nel corso del Radio Domenica Show, avremo il super tormentone dell'estate 2026. Tradotto significa la canzone regina dell'estate 2026 di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 a San Nicolò Tordino. Un'esposizione di mobili davvero molto importante. Importante, tranquilli, ci pensa Di Sante. Nero di Seppia vi ricorda i crudi, i famosi crudi di pesce. Siamo in via Trieste 159 a Giulia Nova Lido, ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. Per prenotazioni 348 53 88 978. La canzone più della settimana, oltre la settimana, naturalmente su Radio Amica Canto d'amore. Scusate, al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo, serata speciale, insomma 900. Radio Amica Internazionale, l'unica radio in città. Amala, tra poco il meteo, a seguire il notiziario del giorno, tutte le notizie che abbiamo quest'oggi per appunto martedì 8 di settembre 2026. Vai, in arrivo, ci siamo, prego.
0: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gardellido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gardellido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gardellido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, bene, il meteo del giorno, ci siamo. Dunque, allora, sui torali sereno, poco nuvolosi, sulle subappenniniche arriva la prima pioggia, ma da mercoledì, giovedì, che arriveranno le piogge anche dalle nostre parti, e mi sembra anche giusto, l'abbiamo aspettato da tanto tanto tempo. Zero termico intorno ai 4300 metri, mare quasi calmo, venti deboli le temperature. L'Aquila più 18 più 31, Sulmona più 19 più 31, Pescara più 20 più 30, Chieti più 20 più 30, Teramo più 23 più 30, Giulianova più 16 più 26, Roccaraso più 19 più 32, Martinsicuro più 21 più 31, San Benedetto del Tronto più 20 più 30. Siamo arrivati all'8 di settembre, quindi siamo arrivati esattamente al giorno numero 251 dell'anno 2026. Alla fine ne mancano esattamente 115. Bene, il sole è sorto esattamente alle 6:34, tramonterà questa sera alle 19:15. Questo è quanto, signori. Bene, è arrivato il momento del notiziario. Due cose, due molto importanti, e subito tutte le notizie che abbiamo in questo super martedì 8 di settembre. Vai.
0: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

Ok, bene così. Dunque, allora ci siamo subito col notiziario del giorno di oggi, martedì 8 settembre 2026, Natività della Beata Vergine Maria, il segno più del giorno, il segno dei pesci. Andiamo con le notizie. Certo, la notizia più importante è sicuramente l'FD, il partito di estrema destra tedesco, che vince, addirittura stravince col 44% dei voti. Merz ammette la disfatta, scioccato ma non mollo. Mosca gioisce, è un'umiliazione. Il cancelliere sono sconfitta in Sassonia-Anhalt, scuote il partito nelle fondamenta. Wedel lo attacca, è un peso per la Germania. Il leader regionale dell'ultradestra Sigmund avvia il dialogo con i partiti per cercare di formare un nuovo governo regionale. La valanga spaventa l'Europa, ma dall'Unione Europea nessuna autocritica. Bruxelles cerca di mascherare la preoccupazione per il successo dell'FD in Germania, ma il timore è che quel voto regionale possa destabilizzare il paese in vista delle prossime elezioni nel continente. Conte, ultradestra e arsenali pieni, il PD e quella rabbia da capire. Approccio diverso ma l'unica inquietudine, Calenda, un altro pezzetto di Occidente che cade. Ma tutto questo avviene, sapete perché? Perché la gente ormai comincia a essere stanca per il lavoro che manca, ma soprattutto per la certezza della pena che non c'è, per la giustizia che non funziona. Capite bene? Sono vari componenti nella società, nella nostra società, chiaramente, e che va chiaramente deve lavorare bene, altrimenti poi la gente si ribella, e potrebbe accadere anche in Italia se il Vannacci ha quasi l'8%, 9% dei voti in questo momento. Capite bene che anche in Italia c'è un altro pericolo, e allora bisogna lavorare. Borse fredde sulle spalle dell'ultradestra, il petrolio corre vicino ai $100. Francoforte, peggior indice d'Europa, ha chiuso in rosso, salgono Piazza Affari e Parigi blinda al 3,38%. Volkswagen, conversione in difesa, lo stabilimento Volkswagen di Honersbruck nella Germania occidentale sarà convertito in un centro d'eccellenza per la sicurezza e la difesa. La produzione di auto cesserà nel 2027. E ancora, diventa appunto questo stabilimento Volkswagen, uno dei tanti, diventerà polo d'eccellenza per la difesa tedesca. Meloni e il voto in Germania, reazione ai governi ammucchiata. Le valutazioni della Premier dopo il boom di FD in Sassonia hanno alti timori per la tenuta di Merz, preservare Schengen solo se si difendono i confini esterni europei. Il rapporto del centro studi di via della Scrofa, i cittadini sono stufi delle trame di palazzo e vale per tutti. I tedeschi sono stanchi di ideologia e woke Green Deal, Procaccini non sono neonazisti, barra diritta sui migranti. E anche questo un altro problema, sui migranti che vengono in Italia, spaccano tutto, fanno quello che vogliono, vengono presi e poi rilasciati subito. È una vergogna. Perché poi gli altri imparano che qui in Italia si può fare di tutto, devi stare zitto, tu italiano, altrimenti ti pestiamo. Questa è la verità, ragazzi, questa è la verità. Salvini prepara la virata a destra, la sfida al fronte dei nordisti. Sicurezza, legittima difesa e lotta all'immigrazione, regolare le parole d'ordine per inseguire EFD. Anche Salvini si butta sulla pista tedesca di EFD. E ancora, anche per riprendersi i voti da Vannacci, perché Vannacci si è arrivato al 9%, vuol dire che la Lega è al 4% attualmente. Quindi i negoziati per l'Ucraina, Mosca piccoli passi in avanti per le minacce a Oslo. L'inviato americano Witthoff ottimista dopo i colloqui per la pace, compiuti progressi sostanziali. Il Cremlino contro la Norvegia ospita missili americani, adotteremo ulteriori misure. La Russia potrebbe riattivare gli incontri dopo le elezioni del Duma dal 18 al 20 settembre. Onore di Stato per Mladic e migliaia al suo funerale. Riarmo italiano, ostaggio dalla Cina, il piano di difesa per le terre rare, il documento del governo, servono 300 tonnellate di magneti l'anno, garanzie di SACE per le importazioni. E ancora, Renzi, Conte uniti ma divisi, dove c'è uno l'altro non si vede. I due leader non appaiono quasi mai in pubblico insieme, l'ultimo episodio a Cernobbio, le origini del passato, nel Movimento 5 Stelle il timore che l'elettorato non digerisca l'ex premier. Emma Bonino ricoverata in ospedale, medici vigile e lucida. Emma Bonino si trova attualmente al pronto soccorso dell'ospedale Santo Spirito di Roma, sono in corso gli accertamenti e una valutazione dei parametri a seguito di un peggioramento della funzionalità respiratoria. E ancora, andiamo
ancora avanti, vediamo un'altra notizia. Ranucci, la vittoria ai giudici, da lui cercava il riscatto e prova a spostare l'indagine. L'udienza di riesame, l'ex editore chiede i domiciliari in Basilicata, lontana dalla mia rete, sulla bomba. Avevo dato carta bianca a Tavares, gli avvocati, trasferire gli atti a Napoli. Sigfrido, indagato per diffamazione per aver insinuato in un servizio di report che un deputato Fratelli d'Italia fosse il mandante The Ride. E ancora, Clans Montanai, genitore delle vittime, il ruolo del comune, vogliamo solo la verità. La famiglia Costanzo ha venduto la casa in Svizzera, abbiamo accettato la prima offerta anche se era al ribasso, ma non vogliamo essere più da quelle parti. Lorena, gettata dal viadotto che era ancora in vita, secondo l'autopsia la 45enne è uccisa dall'ex compagno sulla 1, è morta a causa della caduta da più di 40 metri, l'uomo l'avrebbe prima stordita. Sequestrato il box dell'agguato, trovate tracce di sangue al vaglio, 4 telefoni per stabilire eventuale premeditazione. Sì, ma ormai è troppo tardi. Anche su queste cose, chi fa lo stalker? Bisogna che ci sia una legge che lo stalker, ma una legge è inattaccabile. Chi fa lo stalker ed è provato che fa lo stalker va in galera, c'è niente da fare, rimane lì. Garlasco, una consulenza per la revisione del processo contro Stasi, il team di esperti genetici preparano una rilettura delle intercettazioni delle impronte dell'assassino. Ricordiamo che attualmente è ancora in carcere Alberto Stasi, anche se di giorno esce che va al lavoro, e anche la sera rimane fuori dal carcere, però diciamo che è in libertà vigilata, può andare al lavoro. E ancora, dunque, fuoco al pub dei Bianchi nell'anniversario dell'omicidio di Willy, incendio nel ristorante del fratello maggiore, estraneo al delitto, caccia un incappucciato, l'avvertimento a 6 anni esatti alla morte del giovane cuoco massacrato di botte a Colleferro. Ed ecco che arriva la ritorsione di qualcuno chiaramente che ha pensato bene di dar fuoco al pub dei Bianchi. Indagano i carabinieri, poco ore prima si erano svolte le cerimonie in ricordo del 21enne. Stretta sul fentanyl, droga, pronto il decreto, più controlli sulla custodia negli ospedali. La misura decisa dopo il maxi furto di 80 fiale all'israelitico di Roma, presto la bozza in consiglio dei ministri. Insomma, bisognerà tenere questo tipo di droga, il fentanyl, che serve anche però in medicina, tenerlo al sicuro. Veniamo adesso a Teramo. Dunque, si comincia a sperare, cultura e investimenti, a notte serpenti a Teramo, apriamo un tavolo di confronto. Il successo del concerto, i numeri record della RAI, la risposta della città e radici di Melozzi, l'assessore di Padova, si potrebbe fare al parco o allo stadio, ma occorre lavorare da subito. Il capoluogo ha ospitato le prove, la messa in onda in piazza sul maxi schermo ha riempito Piazza Marta Libertà. Questo fa pensare, per l'appunto, insomma, che portare la notte serpenti a Teramo, però o allo stadio bisogna andare, o comunque forse ancora meglio dalle parti appunto dalle parti del fiume, al parco fluviale, insomma, sarebbe lì la location migliore. Autostazione Tua, finalmente lavori finiti dopo 4 anni, si riapre, si inaugura domani mercoledì l'edificio di Piazzale San Francesco che ospita sala d'aspetto, bar, servizi igienici. I lavori sono finiti, finalmente Teramo ha la sua autostazione con tanto di bar. Oh, ci voleva. E ancora, santuario, in comune pensa alla rimozione dei 600 parcheggi blu, anzi dei 60 parcheggi blu. Con nuovo asfalto si studiano soluzioni per la piazza, nodo la convenzione con la società che gestisce gli stalli. Però se rimuovono i 60 parcheggi blu, chi deve andare o in tribunale oppure all'agenzia delle entrate? Dove lascia la macchina? Deve andare a piedi. Così. Ladri a scuola, la Savini mangiano, rubano snack e merendine. Entrano alla scuola per mangiare merendine e biscotti, quanto è avvenuto lo scorso weekend nel presso Savini San Giuseppe San Giorgio di Piazza Aldo Moro a Teramo. Ignoti hanno fatto irruzione all'interno della scuola. Polizia locale, via il concorso da comandante, il posto dirigente riservato ai candidati con laurea e esperienza nella pubblica amministrazione. Case di riposo, nodo sulla gestione, mancano ancora i documenti, Cursane è pronto a subentrare la guida, ma è in attesa gli atti richiesti alla struttura di Nareto. Matteucci dell'UGL, la cooperativa è disponibile al dialogo, bravo dell'UIL, potrebbe esserci un rinvio.
E ancora percorsi naturalistici, sparvieri, aree picnic, rilancio della riserva Castelcerreto di Penna Sant'Andrea. L'oasi verde si estende su 143 ettari e l'amministrazione sta portando avanti investimenti per migliorare fruibilità e promozione. Nel comune di Castelli pronti alla ricostruzione per la chiesa di San Donato. E ancora palazzini reagibili a Mosciano Sant'Angelo, sono sfollati al 2017, ci dicono cosa dobbiamo fare. Prima il dissesto idrologico, poi il sisma, l'edificio di via Pescara nel limbo della ricostruzione. L'appello degli inquilini alle istituzioni: basta rimpalli di competenze, serve una strada certa, lì abbiamo le nostre case, vorremmo tornare a casa. I detenuti curano gli spazi pubblici, comuni di Atri e carcere Castrogno avvia il progetto di reinserimento, si chiama Ricomincio da Atri, il progetto sperimentale presentato ieri in comune, dove il sindaco per Giorgio Ferretti e le direttrici del carcere di Teramo Lucia Avvantaggiato hanno firmato il protocollo per l'inserimento sociale e lavorativo delle persone detenute. Successo per la festa di San Gabriele a Montorri, in tanti hanno preso parte ai riti religiosi e iniziative per le famiglie. Piccioni uccisi e simboli esoterici a Nereto, si indaga su presunte messe nere. Il primo cittadino presenta un esposto alla polizia locale dopo il sopralluogo alla Fontana Vecchia. Ho trovato carcasse di animali e oggetti, ho chiesto di acquisire le immagini delle telecamere. Affitti estivi in calo, richieste di case, gli operatori del settore immobiliare, un mercato che tira sempre di meno e che rischia di sparire. Questa è una brutta notizia, vuol dire, allora dove vanno questi signori che vanno al mare? Vanno e vengono. Buraglione, si allarga la crepa ma niente fondi per intervenire, il parcheggio sottostante da tempo è stato interdetto alla sosta, tempi lunghi per intervento, il muro di contenimento risonato al 2023, per il momento il comune non ha risorse disponibili. Parliamo del santuario dello splendore. Dunque a Santa Filomena di Mosciano proteste per la strada ancora chiusa. Coranesco, una mozione in consiglio comunale, il cittadino governante per garantire sicurezza ai pedoni, servono dissuasori e una rotonda. Targa alla memoria del grande Sandro Garantini è stata riconsegnata nell'ambito del Festival della Pittura a Teramo estemporanea, un riconoscimento alla memoria di Sandro Garantini dedicato alla sua cultura, al profondo legame col territorio e alla capacità di raccontarne la storia con sensibilità, rigore e intelligenza. Era davvero un grande narratore. Palestra, oltre a tutto il resto, insomma, è una persona magnifica. Palestra è chiusa e piena di muffa, i lavori slittano l'anno prossimo. A Roseto ha approvato il progetto esecutivo dell'opera, ma la struttura della scuola dell'infanzia non è fruibile. L'amministrazione ha realizzato i primi interventi di manutenzione dopo le proteste di genitori e atleti. Pali della luce a Roseto rovinati, la Menovat li sostituisce. Dunque all'urbanistica di Roseto cambia il dirigente, ma la testa lascia l'incarico, ma resta in comune, ne sarà uno assunto, uno a scavalco. E ancora veniamo adesso a un'altra notizia. Dunque in 300 per evento sotto le stelle del Borsacchio, la serata nella riserva. A Pineto, Pineta Caduce più sicurezza, il comune fa scattare il piano, l'amministrazione risponde ai due comitati cittadini, la pista ciclabile non sarà allargata, l'assessora Martella, l'intervento riguarda esclusivamente la fruibilità di tutta l'area verde. E ancora via controlli nei giardini delle scuole, parte l'attività di monitoraggio dal 21, refezione per gli alunni della primaria, del 28 per quelli dell'infanzia. A Fontanelle di Atri la materna resta nell'ex primaria, ad Atri l'amministrazione comunale risponde ai genitori, interventi per sistemare l'area esterna. E parliamo della tragedia in Svizzera di Maria Spinelli, uccisa a Rav, via da oggi a Rev, scusate, gli interrogatori dei 17 testimoni. Il quarantenne svizzero resta l'unico sospettato per la sparatoria a Laura Eurer, costata la vita alla ventenne abruzzese. Gli avvocati abruzzesi nominano due legali elvetici per seguire le fasi delle indagini preliminari. Veniamo adesso per chiudere allo sport e cominciamo subito. Questo è un campionato, signori, che mi sta piacendo davvero. Guardate la Roma contro l'Atalanta e guardate questa Lazio, perdeva l'ottantesimo per 1-0 con l'Udinese, e che succede? Che la Lazio alla fine ha fatto festa, va bene, pareggiato al 30° con Frattesi e poi a un minuto al termine al 90° Gudmundsson ha dato la vittoria a questa Lazio che adesso vola in testa insieme a Roma, Inter e Lazio.
nessuno lo poteva immaginare, ma è così. Battuta l'Udinese in gol ancora Frattesi e Goodmanson, vince il Cagliari 1-0 su un Lecce spento. Caro Di Francesco, ti sei preso una bella gatta a pelare, perché questi signori non giocano, non hanno voglia di giocare. Ho visto un Lecce fermo. Dunque, Fiorentina, ufficiale ritorno di Vanoli dopo l'esonero del pescarese Grosso, torna Vanoli, adesso è anche ufficiale. Paolo Vanoli torna a guidare la Fiorentina per averlo fatto nella passata stagione. Al mister un grande ringraziamento per aver accettato subito di tornare alla guida della squadra tecnica. E ancora, vediamo adesso un'altra notizia. Chimi festeggia il giorno dopo sul kart, il pilota bolognese gode relax in pista a guidare, la cosa che mi piace di più. Basket mondiale, Italia fonda è un dominio cinese, perdiamo la partita per 71-51. E veniamo alla Coppa dei Campioni, ci siamo subito. Real Madrid Inter oggi alle 21, che partita! Real Madrid Inter domani alle 21 giocherà il Napoli con l'Arsenal, e giovedì la Roma col Fenerbahce, il Como con l'Ipsia. Mamma mia, che partite! Va bene, insomma, torna la Coppa dei Campioni, la prima giornata stasera subito Real Madrid Inter, una gara specialissima. E allora andiamo ancora avanti, andiamo con il Pescara. Sebastiano dice: questo Pescara è veramente forte, arriveranno belle gioie. In effetti, devo dire la verità, guardando un pezzo dalla partita del Pescara, che insomma non è da buttare questa. E poi c'è questo Parigi che, lasciatelo ancora crescere un paio di settimane, vedrete che cosa diventerà devastante per le formazioni avversarie. E del resto il Pescara a quota 4, a 3 punti alla Reggiana. Capite che di questi tempi, insomma, essere primi in classifica a 7 punti oppure secondi, si fa per dire, terzi a 4 punti, capite bene che chiaramente non è un problema. Il Pineto ancora a caccia della prima vittoria, sabato al Mariani Pavone, attesa la Sammetese, che è un'altra squadra in bilico, nel senso che non dà risposte. Modulo nuovo, sogni e gol dopo l'esordio in campionato, il Teroa va già di corsa, Carpani sale in cattedra, migliorava i dettagli, ora il derby col Notaresco. Buone risposte sul campo dal 4-2-3-1 lanciato da Pomante, che sfatta il tabù della vittoria alla prima giornata. Notaresco pensa già a sabato contro il Teramo, è fatta per Merlini che arriva in rosso blu del Notaresco che ha perso in casa con l'Ancona, forse non meritava di perdere, però è così, il calcio a volte è anche crudele. Sant'Egidiese avvio scoppiettante, Oddi potrà dire tanto. Il Bretiano, il blitz contro il Montecchio, preparano la sfida con la Recanatese. L'ex terzino in Serie A, i giallorossi giocano con entusiasmo, i tifosi sono super. Il Teramo resta super favorito per la vittoria del campionato, occhio anche all'Aquila che è una rosa di alto livello, mentre Lanciano e Giulianova possono essere le vere sorprese. Dunque, per Giulianova parla d'Ercole, direttore sportivo, che dice: testa bassa e lavorare. Il direttore sportivo parla dell'esordio amaro con Fossombrone, ognuno si assuma le sue responsabilità. Dunque, domenica prossima, seconda giornata tra sabato e domenica, anzi giocheranno tutte di sabato, scusate, avremo Ancona Montecchio, Atletico Ascoli Maceratese, Termoli Angelana, Fossombrone L'Aquila, Lanciano Triestina, Pietralunghese Foligno, Sant'Egidiese Recanatese, Teramo Notaresco, Vigor Senigallia e Giulianova. Giocheranno, ci saranno 1, 2, 3 partite, anzi 4 partite, giocheranno di domenica. Beh, insomma, torna il campionato spezzatino. Vagnoni, rientrato il caso, il Chieti prende due punte, il tecnico si chiarisce con la società dopo lo sfogo. Giammarioli ha chiesto scusa ma verrà multato. Domenica c'è Francavilla, si va verso lo stop per i tifosi teatini. Però secondo me ha sbagliato Vagnoni, uno del suo calibro, che dove è andato ha fatto sempre fin troppo bene, va bene, che accetta di andare in una piazza che è distrutta, che bisogna ricostruire da capo, cioè un lavoraccio. Quindi voglio dire, voleva fare l'eroe e adesso ha avuto la bicicletta a pedala, insomma. Io non l'avrei mai accettato, perché è una società che deve ancora ricostituirsi, non ci sono ancora certezze, eccetera eccetera. Come si fa a giocare in queste condizioni? Va bene, dunque, a programmare soprattutto. Va bene, ci sentiamo tra qualche istante con gli appunti di Radio Amica. Stop col notiziario, vai.

0: edizione numero 17 dal 15 luglio al 15 settembre 2026. GT Gente e Talento per Pittura, tema libero. Su Radio Mica Internazionale inviateci una foto del vostro quadro con nome, cognome e numero di telefono tramite WhatsApp al 335-654-507. GT Gente di Talento per Pittura, edizione numero 17, anno 2026. Il Gran Premio della Pittura e tu sarai il protagonista. Informati su Radio Mica al telefono 335-6564-507. GT Gente di Talento, Gran Premio della Pittura.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo. Andiamo avanti allora, signori, con gli appunti Radio Mica International. Su Radio Mica vanno, dunque in questo momento, Divent, l'evento musicale. Domenica prossima arriva il Tormentone, nel corso della trasmissione Radio Domenica Show, prima puntata Tormentone estate 2026. Abbiamo fatto Poker, i nostri angolini musicali che non hanno uguali, Disco Dance, la settimana più della la canzone più della settimana, Ossigeno Puro, la parte orchestrale, Disco Novità, insomma, davvero vi trattiamo alla grande, di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 San Nicola Tordino. Se non hai visto di Sante Mobili, non hai visto tutto. Top Clean, problemi di pulizia, ma noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 34 12, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna domenica 13 settembre, prima puntata, benissimo, dunque allora c'è molta attesa, anche noi siamo in attesa, vabbè, allora notizie riservate, vai!
0: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla terramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini. E se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene così, dunque notizie riservate. Arlecchino da Sante, Residenza Tortorella, Tortoreto Alto, al telefono 347 37 64 271, solo a base di pesce. Ancora stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Nova Lido, un mondo risparmio, servizi e qualità, con un bar sempre aperto alla grande, da lunedì al sabato, perfetto, è pieno di benzina, gasolio e gasauto, ci mancherebbe altro, e lavaggio auto. Bene, dunque siamo arrivati alla raccolta porta a porta. Oggi è martedì 8, stasera va il secco, sì, il secco questa sera, va bene. Oh, dunque non sbagliatevi, tra poco signori l'angolo della fortuna con la scuola musicale maestro Umberto De Battisti. Sentiamo un po', prego.
0: Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
1: Ok, bene, dunque ci siamo arrivati alla fortuna, concorso numero 143. Stasera il 6 vale circa 220 milioni e 500 mila euro, mamma mia, pazzesco. Dunque allora attenzione, attenzione, veniamo adesso al gioco dell'otto, rote scelte Milano e Napoli, numeri consigliati 9, 11, 16 abbinati al 27, 28, ripeto 9, 11, 16 abbinati al 27, 28 su Milano e Napoli. Su Roma e Torino 89, 1, 6 abbinati al 73, 74, ripeto 89, 1, 6 abbinati al 73, 74 su Roma e Torino, buona fortuna, buone vincite, eccetera, eccetera. Signori, ci siamo, è il momento delle farmacie di turno con sosta gustosa, sentiamo un po', vai pure, prego, vai.
0: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene, bene. Dunque siamo arrivati al momento delle farmacie di turno, Teramo città, farmacia del Corso, Corso San Giorgio, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9. A Mocione Bellante Morelli, ad Atria Picella, Pinedo Silvi Sant'Antonio, Silvi, a Genova, San Giuseppe Via Nazionale per Teramo, Valvirata Adriatica, Alba Adriatica, Di Matteo Sant'Egidio, a Roseto Candelori sulla Via Nazionale, a Darsita Pomiglio, a Castellisola Gran Sasso Cerchiara, a Montorio farmacia della Piazza, Campi Marozzi sulla Laga di Felice, Torricella Sicura, Teramo città, farmacia del Corso, Corso San Giorgio, aperto quest'oggi questa notte fino a domani mattina mercoledì ore 9. Chiudiamo con le super classifiche del giorno e il caffè 900 in galleria, vai.
0: 900, diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panineria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce. E poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici. Al centro città, in galleria 900, via D'Annunzio 121 Teramo. Momenti irripetibili.
1: Ok, bene, bene, bene. Dunque il 9 luglio 2027 Radio Amica farà 50. E la gallina canta, eh. Dunque vediamo, vediamo subito alle super classifiche. Oggi parliamo di in quale città c'è una richiesta di mutuo più alta, eh? Al primo posto Milano davanti a Firenze, al terzo posto Roma, al quarto Bologna, al quinto posto Napoli, al sesto Cagliari, al settimo Venezia, all'ottavo Torino. Mutui naturalmente per l'acquisto di case. Milano, Firenze, Roma, Bologna e Napoli sono le prime città in Italia. Va bene, dunque domani tocca invece al cinema, toccherà subito al cinema i film che hanno incassato di più in questo fine settimana. Adesso invece tocca all'oroscopo, il programma in televisione e le comunicazioni di servizio. Signori, attenzione perché stasera abbiamo la super appuntamento con la Coppa dei Campioni. Signori e signori, cosa poteva esserci di meglio? Lo show, lo spettacolo Real Madrid Inter, e vai.
2: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene, dunque ci siamo, andiamo subito con l'oroscopo del giorno, martedì 8 settembre 2026, Ariete, la configurazione ti viene incontro sgombrando il terreno davanti a te, degli ostacoli e creando le migliori condizioni. Toro, la giornata è solletica in maniera sottile, invitandoti a portare con più precisione l'attenzione sul corpo e ad ascoltarlo. Gemelli, le relazioni sono non solo favorite ma incrementate da una serie di circostanze che moltiplicano la possibilità di creare nuovi rapporti. Cancro, la giornata è particolarmente positiva per quanto riguarda l'economia, si creano le condizioni giuste per migliorare la situazione. Leone, la luna come ogni mese è tornata nel tuo segno e si congiunge con Giove, illuminando e mettendo in valore l'atteggiamento positivo che la sua presenza incoraggia. Vergine, sono gli ultimissimi giorni in cui Mercurio, che ti governa nel tuo segno, approfittane per cercare quelle piccole azioni concrete che garantiscono le migliori forme fisiche. Bilancia, gli obiettivi che ti proponi di raggiungere il lavoro richiedono un grande impegno, evita di prenderli di petto e cerca invece di avvalerti quello che già conosci. Scorpione, le circostanze con cui ti trovi alle prese nel lavoro si rivelano particolarmente fortunate e favorevoli e potrebbero consentirti di fare dei passi in avanti. Sagittario, i tuoi orizzonti diventano rosei, le prospettive che determinano le tue scelte in questo momento appaiono sotto una luce molto favorevole che ti incoraggia. Capricorno, la configurazione ti invita a investire la tua energia senza misurarne la reale disponibilità. Sei in un momento in cui senti la necessità di spenderti. Acquario, che tu lo voglia o no, la giornata è all'insegna delle relazioni. L'amore fa evaporare eventuali diffidenze e ritrosie da parte tua, e il desiderio di condividere la giornata col partner diventa più importante di tutto il resto. Pesci, sei tu stesso l'artefice del clima conviviale nel quale desideri muoverti, favorendo la condivisione dei compiti, la suddivisione delle responsabilità. Perfetto, è tutto per l'oroscopo del giorno. Andiamo ancora avanti, signori, con quel che vedremo in televisione. Dunque, su Rai 1 c'è la legge di Lidia Pont, su Rai 2 la furia di un uomo, sempre in prima serata, alle 21:20, Rai 3 mi manda Rai 3, Rete 4 Verità Nascoste, su Canale 5 Super Karaoke Spettacoli, Italia 1 Colombiana Film, sulla 7 In Onda Speciale, su TV 8 Bohemian Rhapsody, film biografico del cantante di Queen, su 3:9 Joe Pop Racconta, poi per chi ama il western su Canale 22 Iris arriva Cervo Rosso, Non Avrai il Mio Scalpo. Va bene, dunque è tutto davvero, signori, ci lasciamo qui, c'è poi la Coppa dei Campioni che va su Sky e anche su Amazon Prime, almeno una partita, va bene, perfetto. Allora ci lasciamo qui, anzi ci lasciamo con le comunicazioni di servizio, dunque buon divertimento negli spettacoli serali, ce n'è per tutti chiaramente, Radio Domenica Show torna domenica 13 settembre, ormai ci siamo, di Parola da Menti, Grandi Marche, consigliere architetto e mobili mobili, una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato di Paolo Radementi a Bellante, Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, con lo shop online, indirizzo di paolotrade.it. La musica sulla Jamaica International, dunque abbiamo Divent, l'evento musicale. E ancora, signori, ci siamo con la raccolta porta a porta. Oggi è martedì 8, stasera va il secco, il secco, mi raccomando. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascere un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Perfetto. Chiudiamo con la web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it. Fai play, ci sei, ok? Bene. Allora, signore e signori, ci siamo anche noi. Buona giornata a tutti. Ci sentiamo nelle prossime edizioni e più tardi. Grazie per il vostro cortese ascolto. A tutti, chiaramente, buona giornata. Grazie, buon divertimento con Radio Amica.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti. E l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

di Paolo Arredamenti. Fantastico Showroom, confirme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Arredamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobili alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere. Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, Lungomare Sirena 25, Tortoreto Lido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortoreto Lido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

una disco dance al giorno toglie il medico di Tornò, il ritmo della notte su Radio Mica International, la disco dance tutti i giorni a Radio Mica International. Oh yeah.

schiacci il rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Ossidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Ossidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio!

Radio Amica International, ogni anno 4 super concorsi, 4 super festival, 4 super premi. Radio Amica International, la radio per ogni stagione. Seguici anche su internet all'indirizzo radioamicainternational.it. Fai play, ci sei.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piero Daccio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piero Daccio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it. 335-6564-507, sei in linea.

di Paolo Arredamenti. Fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Arredamenti, Abellante a Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Montesilvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

E quale sarà il prossimo super festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo super festival di Radio Mica.